0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Mon bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazaret con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Da

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: brisa.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: scared, weren't you?
1: I wasn't that scared.
0: You're scared.

0: Previsioni meteorologiche. 23 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con alcuni addensamenti in più nel pomeriggio, associati a locali episodi di instabilità con rovesci o isolati temporali, in genere di breve durata. Migliora velocemente in serata, temperature minime decisamente più fresche, massime in lieve aumento fino a 32°C/33°C e venti deboli variabili. Affidabilità media.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedi.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show. Caffè Live Show. Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Ascoltaci in digitale sul

0: Previsioni meteorologiche. 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedesco.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
3: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale

920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive.

0: Previsioni meteorologiche. 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontro.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Moravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

morire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.
1: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: Previsioni meteorologiche, 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi

0: Previsioni meteorologiche, 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Disco incontri in blu della settimana.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pausa europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

puntata di musica fa buon sangue Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: che viaggio nel tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio Fa Buon Sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche a noi, ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio Fa Buon Sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro, guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: Bentornati su Radio Favon Sangue, continua la nostra chiacchierata con Nicolò, papà di Carlo. Nicolò, molti ascoltatori probabilmente non sanno che dal plasma si può ricavare anche il siero collirio, una terapia biologica fondamentale per alcune patologie oculari. Spiegaci un po' questa cosa, e quando hai scoperto anche questo?
1: Allora, il siero collirio è un emocomponente che contiene fattori di crescita, vitamine, e serve per lubrificare la cornea, la pelle della cornea. E questo serve per i pazienti che non sempre riescono a sbattere bene le palpebre e hanno la parte della cornea secca. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo siero collirio durante una delle visite che ha fatto Carlo Oculistiche a Padova, e da lì ci è stato proposto questo siero collirio, in quanto è un emocomponente naturale e alternativo a gocce artificiali sintetiche.
0: Beh, insomma, è una bella emozione, no? Questa poi che con il plasma sì, insomma, è un bel aiuto, no?
1: Sì, diciamo che essendo naturale ha delle regole ferree di conservazione e di durata, va conservato in freezer, va scongelato e da quando si è scongelato dura 24 ore da conservare in frigo. Di solito al trasfusionale danno una dotazione di monodosi per 30 giorni con una dose al giorno, per dare circa 2-3 volte al giorno.
0: No, e poi per dire, no, cosa serve il plasma anche, no? Cioè, perché poi insomma ne parliamo sempre, però qui andiamo nello specifico. E insieme a tua moglie Alessia avete deciso di raccontare anche la vostra quotidianità attraverso la pagina Il Mondo di Carlo. Quanto la pagina Facebook, quanto è importante condividere anche le difficoltà per far conoscere la realtà delle famiglie con bambini fragili?
1: Questo è l'aspetto fondamentale della pagina Facebook e Instagram che abbiamo creato, perché l'intento è di fare rete tra le varie famiglie che hanno bambini o anche adulti con difficoltà più o meno severe, perché il territorio dà tanto, ma abbiamo scoperto che l'interazione tra famiglie con le stesse problematiche è utile non solo a noi ma anche a loro, perché intanto noi diamo dei consigli a loro, ma c'è anche viceversa, loro ci danno punti di vista o consigli che possono tornare utili, quindi è uno scambio di idee.
0: Certo, tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, poi avremo anche tua moglie con noi più tardi durante la trasmissione, e lasceremo anche un messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue. Intanto andiamo con un altro brano, musica!
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati alla quarta parte di Radio Fa Buon Sangue insieme con Nicolò, il papà di Carlo. Nicolò, nel tuo messaggio dici anche una bellissima frase che mi ha colpito tantissimo: il dono per mio figlio e per tutti coloro che vorrebbero ma non possono farlo. Cosa significa davvero questa frase?
2: Significa che i donatori di sangue e plasma possono essere tra i 18 e i 60.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Ugo Scali. Medio Oriente ad alta tensione. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella mattinata in Cisgiordania, in cui hanno perso la vita anche 4 cittadini palestinesi. A Gaza intanto 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid israeliani. Diverse esplosioni si sono udite questa mattina nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta alta la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni a Teheran. Il petrolio resta sui massimi. Sono scattati nella notte nuovi dazi decisi da Trump. Le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Misure giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenza a colluttazione. Il proprietario ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri, che poi lo hanno accompagnato in ospedale. Il centrocampista del Sassuolo, Cristian Volpato, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato 2 volte dalla polizia nella stessa notte a Sydney per eccesso di velocità. Lo riferiscono diversi media australiani e la BBC. Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio. Non sarà il CT dell'Italia, la notizia stellata poco fa sulle agenzie. Centinaia di persone in fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo rapido. Il rogo, divampato mercoledì, ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. È tutto, torniamo alle 12.
5: Previsioni meteorologiche, 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
6: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
7: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
8: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo.
7: in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
8: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
9: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
10: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
7: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da...
2: In Blu 2000, news.
3: Roma Studio Ugo Scali, centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo, Tver e in Crimea. Mosca ha risposto stamane con lanci sulla capitale Kiev. Zelensky sarà negli Stati Uniti martedì per i funerali del senatore Graham e vedrà Trump. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze militari sul campo dopo la morte di un cittadino israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza altri 2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in seguito ad una nuova ondata di raid aerei israeliani. Diverse esplosioni si sono udite stamane nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel Golfo resta altissima la tensione dopo che gli Houthi, appoggiati dall'Iran, hanno deciso di bloccare anche lo stretto che collega il Mar Rosso. Trump torna a minacciare forti ritorsioni contro Teheran. Scattati oggi nuovi dazi decisi dagli Stati Uniti, compresi tra il 10 e il 12,5% a oltre 60 partner commerciali, compresi quelli europei, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi gli avevano presentato l'offerta di guidare gli azzurri. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. Salgono in queste ore le quotazioni di Pirlo, di Conte come nuovi CT azzurri. Sono oltre 36 milioni in totale gli italiani che in questa estate andranno in vacanza. Il dato emerge dall'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, consegnando alle località di mare al mese di agosto il top delle preferenze per quanto riguarda il periodo di riposo. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
4: Previsioni meteorologiche 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
5: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
7: Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo oggi con un interessante articolo tratto da Nigrizia, che fa riflettere sul problema del denaro e delle armi e ci spiega come le banche italiane e in quanta misura finanziano l'industria militare. Il rapporto di Fondazione Etica e Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo analizza partecipazioni azionarie, prestiti, servizi all'export di 24 gruppi bancari. E c'è un filo sottile, spesso invisibile, che collega il conto corrente di milioni di italiani all'industria degli armamenti. Non è un percorso diretto, né necessariamente consapevole, ma esiste, passa attraverso i bilanci degli istituti di credito, le loro partecipazioni azionarie, i finanziamenti alle imprese del settore, i servizi di supporto all'export. Ricostruirlo con il metodo e il rigore è l'obiettivo di Zero Armi, il rapporto realizzato da Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo, che quest'anno è giunto alla sua seconda edizione. È uno strumento unico che si propone come il primo tentativo sistematico di valutare l'esposizione del sistema bancario italiano verso il comparto della difesa, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un'espansione rapida e che per ragioni strutturali tende ad operare con un livello di trasparenza informativa molto inferiore rispetto ad altri comparti industriali. Tra il 2020 e il 2005 abbiamo assistito ad un'Europa che torna a spendere in difesa. La spesa pubblica per la difesa dell'Unione Europea è aumentata del 62,8%, una crescita che non è frutto del caso, ma di precisi indirizzi politici che, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, hanno spinto i governi ad accelerare il riarmo e al tempo stesso a incoraggiare il coinvolgimento dei capitali privati nel finanziamento del comparto militare. In questo processo è emersa anche una discussione sui confini della cosiddetta finanza ESG, quella che orienta gli investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance. Alcune voci a livello europeo e nazionale hanno sostenuto che le spese per la difesa possano essere considerate compatibili con i criteri di sostenibilità in quanto funzionali alla sicurezza collettiva, una posizione che ha aperto un dibattito tutt'altro che risolto tra analisti, istituzioni finanziarie e organizzazioni della società civile. E in Italia la spesa militare pro capite è passata da $368 nel 2015 agli oltre $600 nel 2023, e con stime che per il 2005 indicano una spesa complessiva di circa 33 miliardi di euro. Gli investimenti in nuovi sistemi d'arma sono aumentati del 77% rispetto al 2021, numeri che delineano quello che gli esperti del settore definiscono un vero e proprio superciclo della difesa, destinato a protrarsi almeno per il prossimo decennio. La seconda edizione di Zero Armi si amplia significativamente come perimetro rispetto alla prima. Se il rapporto precedente analizzava 11 gruppi bancari, quello del 2026 ne prende in esame 24, e è una scelta che consente di avere una visione più rappresentativa del sistema creditizio italiano nel suo insieme. Per ogni banca, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di valutazione basato su tre principali tipi di rapporto con il settore militare. Il primo riguarda la partecipazione azionaria di imprese della difesa, ovvero la quota di proprietà diretta o indiretta che le banche detengono in società che producono e commerciano sistema d'armi. La seconda area riguarda i finanziamenti, prestiti, linee di credito, obbligazioni sottoscritte a favore di imprese o programmi di sviluppo militare. Terza area comprende i servizi finanziari connessi alla vendita e all'esportazione di armamenti, incluse le garanzie bancarie e le lettere di credito che facilitano le transazioni internazionali. A queste tre dimensioni quantitative se ne affianca una qualitativa, considerata centrale dalla metodologia del rapporto, e cioè la disponibilità degli istituti alla trasparenza, al confronto. Fin dall'avvio del progetto i ricercatori hanno contattato le banche chiedendo di rispondere a questionari e di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle pubblicamente disponibili. La disponibilità o la reticenza con cui ciascun istituto ha risposto a queste richieste è stata valutata e concorre a formare il punteggio complessivo. Una novità dell'edizione 2025 è l'esame sistematico delle politiche adottate dagli istituti in materia di armamenti. I ricercatori hanno analizzato la chiarezza dei criteri di esclusione adottati dalle banche, il perimetro di applicazione di questi criteri, i meccanismi previsti per la loro implementazione concreta. Questa dimensione non incide direttamente nel punteggio finale, ma offre un elemento di valutazione qualitativa importante per comprendere gli orientamenti strategici di ciascun istituto, soprattutto la coerenza tra i principi dichiarati e le pratiche effettive. Il punteggio finale di ciascuna banca varia su una scala da 0 a 75, dove il valore più alto indica il maggior grado di coinvolgimento con il comparto militare. Il risultato del rapporto restituisce un quadro diversificato in cui convivono istituti con approcci molto distanti fra loro. All'estremo della scala si conferma Banca Etica, l'istituto che ha commissionato la ricerca e unica banca ad aver ottenuto un punteggio pari a zero. Il rifiuto di qualsiasi esposizione verso l'industria militare è parte integrante del suo statuto, Banca Etica. In una fascia di coinvolgimento che il rapporto definisce minimo, punteggi compresi tra 10 e 20, si trovano diversi istituti che negli ultimi anni hanno compiuto scelte strategiche orientate a ridurre la propria esposizione verso il settore. E nel loro caso il punteggio relativamente contenuto è il risultato sia di scelte operative concrete sia di una maggiore apertura verso le richieste di trasparenza avanzate dai ricercatori. BPR Banca, Banco BPM, Cassa Centrale Banca e Cassa Depositi e Prestiti rientrano in questo gruppo. Una posizione intermedia è occupata da Banca Mediolanum, da Mediobanca, e si tratta di istituti che mantengono relazioni con il comparto della difesa, ma con una intensità inferiore rispetto ai grandi protagonisti del mercato. Da designare, tuttavia, che sia la Banca Popolare di Sondrio che la BPR compaiono nella tabella Banche Armate, pubblicata ogni anno nella relazione attuale del annuale del governo italiano sulle esportazioni di armamenti. Il quadro cambia quando si osservano i due più grandi istituti per flusso di cassa, l'Intesa San Paolo e l'Unicredit. Entrambe si collocano in una fascia di coinvolgimento significativo, con punteggi compresi tra 40 e 60. E questa non è una novità assoluta. Uno dei passaggi più delicati dello studio riguarda le relazioni tra il sistema bancario e Leonardo S.p.A., la principale azienda italiana nel settore della difesa e dell'aerospazio a partecipazione pubblica. Leonardo è un'impresa legale, il problema è la coerenza tra le politiche adottate dagli istituti e le loro pratiche concrete. Molte banche includono nelle proprie politiche di responsabilità sociale l'esclusione di finanziamenti ad aziende coinvolte nella produzione di armi controverse o nucleari. Tuttavia, il rapporto evidenzia che Leonardo è coinvolta attraverso il consorzio MEDA, di cui detiene il 25%, nella realizzazione del missile ASN4G a testata nucleare, un programma sviluppato per le forze armate francesi. E poi c'è l'assemblamento in Italia delle ali dei caccia F-35, aeromobili progettati anche per trasportare le bombe nucleari americane, elementi documentati pubblicamente noti, ma molti istituti di credito tendono ad accettare le dichiarazioni dell'azienda che nega il coinvolgimento diretto senza procedere a verifiche. Prassi che secondo i ricercatori solleva interrogativi sull'efficacia reale dei meccanismi di controllo interni alle banche. C'è poi anche un'altra dimensione che va al di là del perimetro strettamente finanziario, toccando l'impatto macroeconomico della corsa al riarmo. In un contesto di vincoli di bilancio, l'Italia deve rispettare la regola del patto di stabilità e crescita. Ogni incremento della spesa militare corrisponde a una riduzione delle risorse disponibili per altri settori. E gli autori citano studi che mostrano come gli investimenti in sanità, istruzione, transizione ecologica generino a parità di risorse impegnate un impatto occupazionale significativamente superiore rispetto alle spese militari. Non si tratta di un argomento assoluto, ma è un elemento che secondo i ricercatori dovrebbe essere parte integrante del dibattito pubblico sulle priorità di spesa. Uno degli snodi più rilevanti segnalati dal rapporto riguarda il quadro normativo che regola il controllo sull'export di armi. La legge 185 del 90 ha rappresentato per oltre 30 anni uno strumento di trasparenza significativo. Tra i suoi obblighi prevede che il governo presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'esportazione di armamenti. Una relazione che deve includere anche l'elenco delle banche coinvolte nelle operazioni finanziarie connesse a queste transazioni. Al momento della pubblicazione del rapporto è in discussione alla Camera una proposta di modifica della legge che tra le altre cose mirerebbe a eliminare proprio questo obbligo di pubblicità. Se la modifica venisse approvata nella forma proposta, il sistema finanziario che sostiene l'export di armi diventerebbe più opaco, significativamente più opaco, e le organizzazioni della società civile, così come i singoli cittadini, perderebbero uno strumento di monitoraggio di difficile soluzione. Messaggio di fondo è che la responsabilità degli istituti di credito nel finanziare o meno determinate attività non è solo una questione etica, ma anche reputazionale e regolamentare. Il quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile è in evoluzione. Oggi le banche si dotano di strumenti e di valutazioni robuste, sanno meglio che queste banche di essere posizionate per adattarsi anche ai requisiti futuri. Sullo sfondo c'è poi l'appello rivolto ai risparmiatori: il denaro depositato in banca non appartiene all'istituto, ma a chi lo ha affidato. E se è vero che le banche lo impiegano secondo le proprie strategie e i propri criteri, è altrettanto vero che i correntisti hanno diritto a sapere in quali attività viene investito. Zero Armi vuole essere uno strumento che rende questo diritto esercitabile in modo concreto e informato.

Termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Seguiteci anche sulla vostra auto, sul DAB, la lettera I di Incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon pomeriggio, buon ascolto con la pagina sportiva versione fine settimana. Poi torneremo a parlare di quella di ieri, quando l'Arezzo ha battuto nuovamente il Napoli, ma fermiamoci qua. Parliamo adesso invece di quello che vi avevo preannunciato in chiusura, cioè le notizie provenienti dalla società e dal sodalizio del Cortona Camuccia. Stefano Bertini era e probabilmente è ancora l'ufficio stampa e quindi facciamocele dire da lui.
2: Alle porte della nuova stagione si apre un nuovo importante percorso al Cortona Camuccia. Dopo oltre 11 anni di presidenza nella società della Valdichiana, 11 anni in cui la squadra cortonese ha conosciuto, fra le altre cose, due salti di categoria dalla prima categoria alla promozione, Alessandro Accioli cede il timone ad Andrea Bruni, che sostituirà appunto Accioli alla guida del sodalizio cortonese. Ma l'ex presidente rimarrà comunque nell'organigramma della squadra cortonese con la carica di vicepresidente. Nel nuovo organigramma societario tornerà a far parte dopo qualche anno anche Ezio Bistarelli Cherubini, ed oltre a lui ci saranno Franco Capoduri, Paolo Molesini e Marcello Pipparelli. A tutti loro vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che impegno, serietà e senso di appartenenza guideranno questo nuovo percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati. La società tutta augura ai propri verdi di lavorare nel modo più proficuo possibile a partire dall'ormai prossima stagione agonistica 2026-2027. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
1: Credetemi, io ho qualche annetto nelle spalle e rievocare nomi come Capoduri, Molesini mi riportano a dei passati veramente piacevoli, con il presidente Santi Tiezzi, presidentissimo di un Cortona Camuccia splendido, di una società splendida, evocando la società del Cortona Camuccia ad altissimi livelli di signorilità per il calcio dilettantistico. Quindi sentire evocare Capoduri, Molesini mi fa pensare e mi fa evocare a quei tempi, e a tutto lo staff del Cortona Camuccia auguro che si possa tornare a quei lustri. Ma un po' tutti quelli che ho conosciuto da vicino rimangono nel mio cuore, e non posso non certo dimenticare Roberto Pastonchi, che allora era il corrispondente da Cortona Camuccia per le radiocronache in diretta delle partite. Non commuoviamoci, perché il radio non se ne accorgerebbe nessuno, ma comunque torniamo a parlare di quella che è stata la vittoria dell'Arezzo contro il Napoli per 3-1. Anno scorso fu un 2-0. Non è certo il risultato importante, ma il benaugurante di chi ben inizia è a metà dell'opera, almeno dice così il proverbio. Anche perché l'opera si chiama la prima giornata, il 22 agosto, Avellino, la trasferta di Avellino, per poi passare dopo 7 giorni, il 29 agosto, a ricevere allo stadio Città di Arezzo il Palermo, che è una delle favorite. Nella terza e nella quarta giornata l'Arezzo dovrà affrontare due trasferte consecutivi su campi veramente difficoltosi, quello di Verona e quello di Empoli, per poi disputare due gare in casa, cioè la quinta e la sesta, ospitando il Sud Tirol e la Cremonese. Dopo la Cremonese, trasferta a Marassi in casa della Sampdoria, per poi ritornare ad Arezzo e ospitare il Benevento, ancora una trasferta, la Carrarese, nella nona giornata, e poi ci fermiamo qua, la decima giornata, il 31 ottobre 2026, quando l'Arezzo ritroverà tra le mura amiche l'Ascoli, la squadra antagonista dello scorso campionato in Serie C. Tutto questo per farvi capire quali sono le difficoltà iniziali di una squadra neopromossa, ma anche se non fosse così, una sola squadra, naturalmente partecipante al campionato cadetto, con tante formazioni agguerritissime. C'è molto lavoro ancora da fare per il direttore sportivo Nello Cutolo nel ridimensionare quella che è l'ampissima rosa di giocatori, ma lo farà nei prossimi giorni. Intanto credo e i tifosi debbano considerare uno dei migliori acquisti, certo, la permanenza in squadra di Shaka Mauri. Ascoltiamolo.
3: La mia forza pure è di non mollare mai, e purtroppo io, oltre ad avere la fortuna, ho avuto anche le cose negative, perché sono arrivato in Italia un anno dopo la morte del mio padre, perché io ho perso la mia mamma a 8 anni, che ha avuto una malattia. Quindi crescendo non ho mai conosciuto tanto la mia mamma. Mio padre invece l'ho avuto fino a un certo età, 2013 l'ho persa e niente, l'anno dopo ho avuto la fortuna per venire a fare provino in Italia, no? Quindi 2014 sono venuto a fare provino in Italia e là è cambiato tutta la mia vita. Ho fatto 5 mesi qua e niente, sono dovuto tornare giù perché ero ancora sotto età, non potevo essere tesserato da nessuna squadra italiana perché ero senza genitori, quindi... Questo mio procuratore che mi ha visto prima in Ghana, Mr. Oliver, lavorava con il mio procuratore attuale. Quindi niente, cioè, mi hanno fatto conoscere questa famiglia giù a Castellammare, che sono 11 anni, che per me sono, mi hanno preso in affidamento, no? Che sono diventato come un figlio per loro, che mi hanno tenuto sempre piedi per terra, mi hanno tenuto sempre in vita fino adesso. Perché in Italia qua, a dire la verità, se io potrei dire una casa, scegliere una casa, la mia casa è Castellammare, perché guardando dietro 11 anni fa fino adesso, ogni volta che ho giorno libero vado sempre da loro, perché fino a 18 anni potevo anche andare via da loro, invece sono sempre rimasto, che mi hanno dato quell'amore che magari da bambino non ho mai avuto. Il mio padre è morto più o meno ancora ero giovane, perché mia sorella aveva quasi nel 2013 mia sorella aveva quasi 32 anni, noi eravamo piccoli, no? Però per la fortuna ho avuto questa grande opportunità per giocare a pallone, che non è una cosa facile, perché da dove vengo nel paese, cioè, ci sono tantissimi giocatori che sanno giocare a pallone, però finché la fortuna non arriva uno rischia pure di ritirarsi o di non giocare più, perché è sempre comunque difficile. Ma io la fortuna che ho avuto non potrei mai dimenticare, la famiglia che ho avuto in Italia che mi hanno spinto su questa strada, perché non è facile, perché guardando dietro ho fatto dei sacrifici enormi per arrivare fin qua, e quei sacrifici sono tante cose belle, positive, anche l'aspetto negativo, perché dopo la morte di mio padre, 2 anni dopo, diciamo, ero in Italia, sono stabilito in Italia, perché era una cultura diversa, lingua diversa, c'è gente diversa, che non sapendo niente, nel 2017, il 1° novembre, ho avuto anche un'altra caduta nella famiglia, che è mio piccolo fratello, che è morto a 13 anni nel 2017. Quindi io ho perso 3 persone importanti nella mia vita, ma oltre a quello ho sempre avuto quel coraggio di andare avanti. Parlando di queste cose, la mia forza pure è di non mollare mai, perché in questo momento, nonostante tutto quello che mi è successo nella vita, ho avuto la fortuna di vincere 2 campionati, ho avuto la fortuna di portare su una famiglia che, diciamo, non arrivava a fine mese. Mia sorella il prossimo mese fa 40 anni, per la mia fortuna, per quello che ho fatto nella vita, vive nella mia villa, cioè vive tranquilla, ringraziando a Dio, a me, perché non ho fatto mancare nulla la famiglia dopo tutto quello che abbiamo passato, che non è facile. L'altra sorella mia ha finito l'università, tutto, perché in questo momento la vita ci ha tolto tante cose, però in cambio mi ha dato tantissime cose che non posso manco menzionare, che io sono troppo orgoglioso di quello che mi ha fatto fino adesso, perché nonostante perdere tutto ho guadagnato anche tante cose che magari qualche giocatore non può mai capire, perché subire tante cose a volte uno dice basta, perché io sono venuto anche da 2 infortuni gravi, invece sapendo che prima o poi tutto torna, no? Nella vita io ho sempre cercato di non mollare e niente, c'è.
4: Chi sei quando non sei in campo? Ti piace ballare, scherzare, stare con i compagni? Che ruolo ha la musica nella tua vita?
3: Ah, per me sono un ragazzo tranquillo, cioè quando sono fuori campo in teoria, cioè, mi piace ascoltare la musica, parlo sempre con la mia famiglia perché ormai la mia vita è diventata alla lunga distanza, no? Parlo sempre a cellulare con loro, ogni minima, cioè, cosa che, diciamo, succede qua in Italia, cioè, cerco sempre di spiegare anche a loro come funziona la vita qua. Poi scherzo con i compagni.
4: Con Momo Varela in particolare, no?
3: Momo è un fratello.
4: Con lui balli spesso. Chi sì. È che non si ferma mai, tu o lui?
3: Momo è più energetico, cioè. Momo piace più ballare. Momo è un ragazzo che sa ballare. Oltre a quello, adesso abbiamo avuto anche Alberto che pure lui dice che sa ballare, mo vediamo. E niente, dai, ci sono un paio di giocatori che ballavano bene, cioè ballano bene.
4: Che messaggio vogliamo dare ai tifosi dell'Arezzo?
3: I tifosi dell'Arezzo, quello che posso dire è che sono 4 anni, questo è il mio 4º anno, Io ho avuto 3 anni fantastici con i tifosi dell'Arezzo. Poi non si può dire niente a loro, tutto quello che possiamo dire dobbiamo solo ringraziarli, perché in questo percorso, in 3 anni qua, da 8º posto, 5º posto, 1º posto, hanno dato il massimo, e noi anche i giocatori abbiamo dato qualcosa in cambio a loro. Quindi in questo momento, quest'anno sarà un anno difficilissimo, noi tutto quello che dobbiamo dire a loro, chiediamo, cioè, che dobbiamo essere come famiglia, dobbiamo remare tutti insieme con la società, con i giocatori, con lo staff, con i tifosi nella stessa parte, perché è un campionato che credo in spogliatoio poche persone hanno fatto la Serie B, quindi sono tanti giocatori che magari non hanno fatto. Ci sarà, quando arriverà il momento di pressione, di difficoltà, perché mi ricordavo il primo anno qua, quando siamo arrivati 8º, che è arrivato a un certo punto la palla scottava, perché cioè, quando i risultati non vanno bene, cioè, la piazza un po' si sente, no? In maniera positiva anche in negativo. Quindi quest'anno dobbiamo solo cercare di dare una mano a vicenda, perché solo noi non possiamo farcela, ma con l'aiuto di loro, con l'aiuto della società, tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.
4: Grazie Sciacca Mauri.
3: Di nulla.
1: Dovuti e doverosi ringraziamenti alla società sportiva Arezzo per aver realizzato questo podcast veramente dalle forti emozioni, e quindi grazie per l'intervista anche a Sciacca Mauri. La nuova stagione dell'Aquila Montevarchi 1902 scatterà ufficialmente lunedì 27 luglio presso il campo sportivo del Mercatale Valdarno, dove prenderà il via il ritiro estivo della prima squadra. I rossoblù inizieranno a preparare la nuova stagione con una singola seduta di allenamento previsto in orario pomeridiano. Dal 3 al 13 agosto la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento giornaliera, con il programma che sarà soggetto a possibili variazioni in base agli impegni amichevoli programmati. Il primo test estivo è fissato per mercoledì 5 agosto alle 17:30 a Piancastagnaio, dove l'Aquila Montevarchi affronterà in amichevole la Pianese. Tante le conferme per questa stagione a partire dallo staff, tante le conferme a Brilli Peri, a cominciare dall'allenatore della prima squadra per la stagione, che sarà Simone Marmorini. Arrivato in rossoblù nella scorsa stagione e con un progetto tecnico societario completamente nuovo, Marmorini ha raggiunto tutti gli obiettivi che la società gli aveva prefissato: salvezza tranquilla, valorizzazione del fiorente settore giovanile e costruzione di solide basi per il futuro. Grazie al lavoro del mister, coadiuvato dal suo staff ed unito al grande apporto dei calciatori, il Montevarchi ha disputato una seconda parte di stagione granitica e ricca di soddisfazioni. Il 9º posto finale con 46 punti rappresenta il primo mattone di costruzione di un nuovo e duraturo progetto. Il tecnico sarà coadiuvato da Massimiliano Adami nel ruolo di allenatore in seconda, da Nicola Cacciapuoti nel ruolo di allenatore dei portieri, da Riccardo Massi nel ruolo di collaboratore e Fabrizio Coradeschi nel ruolo di osteopata. Per quanto riguarda i calciatori, dopo gli annunci dei giorni scorsi, ecco chi sarà ancora: Fabrizio Mattei, impiegato nella scorsa stagione in tutti i ruoli del centrocampo. Mattei è un centrocampista classe 2004 che impersona le caratteristiche del centrocampista moderno, che unisce doti tecniche a quelle da incursore con spiccate doti balistiche. Alla prima stagione il rossoblù ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 2 preziosissimi reti contro Borgi Bonzi e Siena e arrivando ad una collezione di 3 assist. Quello di Mattei è un rinnovo che sottolinea la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico, puntando su calciatori che hanno dimostrato qualità, impegno e grande attaccamento alla maglia. A Fabrizio, che ha scelto di continuare il proprio percorso di crescita, il Montevarchi rivolge migliori auguri e un futuro ricco di soddisfazioni. La pagina sportiva termina qua, ma tornerà puntualmente lunedì alle ore 12:30 in coda al GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
5: Previsioni meteorologiche, 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 zeni, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
6: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: Team Blu 2000 News.
1: Golfo ad alta tensione, nuovi raid statunitensi contro l'Iran, in Cisgiordania scontri tra israeliani e palestinesi. Dibattito aperto dopo il varo delle nuove norme contro le baby gang, il governo prevede di punire anche i minori. Oggi l'autopsia sulla salma di Fakir, compaiono nuovi video legati alle ultime ore di vita dell'uomo morto a Bologna durante un fermo di polizia. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale, il tecnico ha confermato la sua scelta, un anno sabbatico. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti, 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil. Giorgia Bresciani.
2: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati e poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno al-Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici il traffico Hormuz ha attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Intanto il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento sul campo dopo la morte di un israeliano negli scontri violenti avvenuti nella Cisgiordania occupata, in cui hanno perso la vita anche 4 palestinesi. A Gaza 2 palestinesi sono stati uccisi, molti altri feriti dopo un raid israeliano. Situazione per la popolazione nella striscia che resta drammatica, come ci racconta Paolo Fucili.
3: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 25.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema è l'accesso al cibo nella striscia 9 mesi dopo il cessate il fuoco. Gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora il conflitto in Ucraina in stallo, ne fanno le spese i civili. Bruxelles conferma le sanzioni a Mosca, ha rinnovato il tetto al prezzo del petrolio russo. Clara Iatosti.
4: Risuonano le sirene delle ambulanze. Da mesi il fronte della guerra russa in Ucraina è bloccato e Mosca si vendica sulle città. Bombardata anche Zaporizhia. Danneggiato un centro medico ed un edificio residenziale. 25 i feriti, tra cui 6 bambini. I droni di Kiev rispondono colpendo San Pietroburgo e i magazzini della Wildberries, spesso definito l'Amazon russo, il principale operatore online della federazione. Sul Mar Nero, dopo l'escalation di attacchi russi sulla costa, le principali compagnie occidentali di navigazione hanno sospeso i servizi verso i porti ucraini, mentre l'Unione Europea ha approvato le nuove sanzioni a Mosca, il 21esimo e più ampio pacchetto di misure nei 4 anni di guerra voluta da Putin. Invariato il tetto del prezzo del petrolio russo. Il presidente ucraino Zelensky, pur alle prese con le proteste sul rimpasto di governo, incontrerà Trump il 28 durante la sua visita in America la prossima settimana. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Scattate Arrivati nella notte i nuovi dazi decisi da Trump, le tariffe tra il 10 e il 12,5% colpiscono 60 paesi, compresi quelli europei. Le misure sono state giustificate, spiega la Casa Bianca, per supportare la lotta al lavoro forzato dopo lo stop della Corte Suprema. Consiglio dei Ministri ieri ha varato le nuove norme sulle baby gang, punibili anche i minori. Beatrice Bossi.
5: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la Premier Meloni in un videomessaggio, scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il cinquantenne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione. Il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è poi fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dai carabinieri che lo hanno accompagnato in ospedale. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola. Ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, la ragazza, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera. Voltiamo pagina, parliamo di auto, arriva il leasing sociale. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: Prende forma il leasing sociale. Sulla scia di quello avvenuto in Francia si punta sul noleggio a lungo termine, in pratica auto nuova con assicurazione e servizi inclusi, limite di percorrenza a 12.000 km l'anno, a 100 euro al mese per un triennio. A gestire la misura, che vedrà anche fondi del Ministero delle Imprese e l'ACI, l'Automobile Club d'Italia, rispetto al modello francese si punterà sulle auto ibride e non solo su quelle elettriche. Potranno presentare le domande i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro e bisognerà rottamare un veicolo di categoria Euro 4 posseduto da almeno un anno. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, alla fine l'utilizzatore potrà scegliere se restituire l'auto oppure acquistarla con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Ci vorrà comunque del tempo, almeno 10 mesi per far partire l'iniziativa. Le stanze avverranno attraverso il Click Day. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Centinaia di persone sono fuggite in barca dalla penisola di Cap Ferré nella Francia occidentale dopo che le autorità ne hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che avanza in modo molto rapido. Finora oltre 400 persone sono state trasportate in salvo dalla penisola. Il rogo divampato mercoledì ha già distrutto 8.700 ettari di vegetazione nel dipartimento della Gironda. Siamo al calcio con Beppe Guardiola, che non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio, che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 alla guida del Manchester. In corsa restano dunque i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Scatta oggi uno dei grandi esodi estivi in direzione delle località di vacanza, attesi fino al 6 settembre quasi 500 milioni di transiti sulla rete stradale. Per limitare i disagi, ANAS sospende l'83% dei cantieri. Sulle autostrade scattano i divieti di transito per il fine settimana per i mezzi pesanti. Polizia stradale e carabinieri intensificano i controlli con più pattuglie sulle principali arterie e verifiche sugli automezzi in transito. Uno sguardo alla borsa di Milano, mattinata positiva con il FTSE MIB che guadagna lo 0,79%. Ed è tutto per questa edizione. Roberto Damiata, Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno, tredicesima notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, immediata la risposta iraniana che colpisce anche una base statunitense a Erbil.
1: Esplosioni si sono udite in diverse città del sud dell'Iran, nel mirino statunitense anche il quartier generale della Marina delle Guardie Rivoluzionarie nella parte settentrionale del paese. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, attaccati obiettivi in Kuwait, Bahrain e Giordania, esplosioni e fiamme vicino alla base statunitense di Erbil in Iraq. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce un precedente esplosivo la dichiarazione di Trump secondo cui tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E poi avverte che qualsiasi paese collabori con gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile. Il nuovo premier britannico Barnum assicura che il Regno Unito è pronto a difendersi. Ieri, secondo il New York Times, l'Iran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco avanzata da Trump e veicolata dal premier iracheno Zaidi. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e allo stretto di Bab al-Mandab, controllato dagli Houthi yemeniti, dove nelle ultime 24 ore sono passate solo 12 navi. Ai minimi storici, il traffico Hormuz attraversato ieri soltanto da una petroliera. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala in Cisgiordania a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi, e almeno 2 persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro una casa a Gaza City. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, 6 vittime nel raid russo in pieno giorno sulla capitale Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco invece ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del 15enne che era disperso nel lago artificiale Gerolotto all'interno del parco delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo si trovava a 15 metri di profondità. Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è fuggito, ma è stato rintracciato a poca distanza e ricoverato in prognosi riservata, piantonato perché in stato di arresto. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. In corsa restano i nomi di Antonio Conte, Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E siamo arrivati a venerdì il 24 luglio, 10:05 minuti in diretta da Roma, come c'è Stefano Sciurpi in regia. È l'ultimo appuntamento delle parole dell'estate che condividiamo, perché da lunedì torna Max, che tornerà sicuramente rigenerato da un piccolo periodo di vacanze. Quindi due ore per salutarci, due ore, come è stata abitudine per me questi giorni, leggere, fresche, curiose. Quindi vi racconterò un'altra vacanza da record. Quest'oggi vi racconterò la storia di qualcuno che ha battuto ogni record di hotel visitati, e poi un luogo suggestivo, particolare, sicuramente emozionante da visitare. Quest'oggi ce ne andremo a Porto Rico e anche nelle Maldive. Ci sono delle spiagge che brillano al buio per un effetto particolare che andremo a raccontarvi. Poi ci saranno anche notizie più legate all'attualità, ma sempre leggere, perché lo spazio del dopo pranzo deve essere leggero. E bella la musica che ascolteremo fino alle 16. Si parte con La Donna Cannone, brano capolavoro di Francesco De Gregori.
3: Butterò questo mio

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Iniziamo subito con le nostre vacanze da record, piccolo racconto quotidiano di qualcuno che ha fatto delle vacanze qualcosa di eccezionale. In questo caso non sono strettamente vacanze perché l'uomo in questione ha infranto un record, ma è un record che unisce, diciamo, il piacere delle vacanze anche alla sua professione, perché lui fa di professione quello che Bruno Barbieri fa in TV per il film 4 Hotel, fondamentalmente è un tester di alberghi. Fatto sta che con questa professione, che poi è diventata una professione dopo che lui ostinatamente tentava di infrangere il record del numero maggiore di hotel nei quali ha pernottato una persona nella propria vita, insomma alla fine poi si sono incuriositi e di fatto gli hotel lo hanno in qualche modo incaricato di diventare un tester di hotel. Fatto sta, vi dico subito la cifra, nella sua vita ha pernottato in 3.000 hotel diversi. Dicevamo, non un semplice viaggiatore, ma un vero e proprio collaudatore di accoglienza, una figura che è riuscita a farsi pagare per testare tutti i servizi di un hotel, che credo possa essere il sogno di molti. Qualche esempio delle cose che fa un ispettore degli hotel, almeno che ha fatto lui: il test della doccia, cronometro alla mano, misura quanti secondi impiega l'acqua calda ad arrivare, e anche la valutazione millimetrica della pressione del getto dell'acqua, che sono comunque due cose importanti quando si sta in un hotel, soprattutto di un certo livello. La prova del cuscino, densità, risposta elastica, profumo delle lenzuole, poi il room service con inganno, magari fare delle richieste particolari in orari particolari, che so, ordinare un piatto caldo alle 3 di notte per testare i tempi di reazione del personale, sono cose che fanno. E poi tutti i dettagli invisibili, come la classica prova della polvere, quindi passare il dito sopra i quadri, sugli stipiti della porta per vedere se la polvere c'è. Fatto sta che appunto 3.000 hotel significano, facendo un rapido calcolo, più di 8 anni della propria vita passati interamente a dormire in un letto estraneo, che può essere un sogno, ma potrebbe anche non essere un sogno, tant'è che in un'intervista chiesero proprio a questo signore quale fosse stato alla fine di questo viaggio infinito l'hotel migliore in assoluto. La sua risposta, secondo me, dice tutto: il mio letto. Quindi evidentemente, dopo tanto girare, nulla è più importante, più prezioso di casa propria, e non si dorme poi mai tanto bene quanto nel proprio letto, almeno questo ha testimoniato questo signore assolutamente da record.

migliori della musica, Think di Aretha Franklin con i Blues Brothers. 14:29 minuti, capolavori della natura. Sapete che mi diverto a scoprire con voi dei luoghi nel mondo che probabilmente non visiteremo mai, parlo per me, insomma, voi auguro di poter visitare ciascuno dei luoghi particolari che vi ho raccontato, però sicuramente è bello anche solo vederli in foto. Quest'oggi raggiungiamo un'isola a largo della baia di Puerto Mosquito, siamo a Vieques in Puerto Rico, ma per vedere lo stesso fenomeno potremo andare anche nell'atollo di Vadù nelle Maldive, quindi scegliete voi se preferite andare a Porto Rico o alle Maldive. Immaginate una notte limpida, senza luna, il suono della risacca del mare, un buio pesto quasi accecante. Immaginate di andare verso la battigia e poi mettere il piede nell'acqua e all'improvviso sotto la suola della vostra scarpa, tra le dita dei vostri piedi, la sabbia si accende di un tratto di un colore blu elettrico, quasi neon, quasi fluorescente, un azzurro così brillante che sembra finto, e vi assicuro non ci sono luci artificiali, non ci sono led, non ci sono proiettori, è proprio la natura. Anche se mettete le mani nell'acqua e le sollevate, le gocce che scivolano dalle vostre dita sembrano una pioggia di stelle cadenti liquide. Com'è possibile? Tutto merito di quello spettacolo incredibile che è la natura, è tutto merito del fitoplancton, in particolare minuscole alghe chiamate dinoflagellati. Quindi immaginate milioni di questi microscopici esseri viventi concentrati in un'unica goccia d'acqua. Ognuno ha una sorta di meccanismo di difesa chimico, quindi quando l'acqua viene agitata dai piedi nell'acqua, per l'appunto dalle vostre mani, da un pesce che passa, dal frangersi di un'onda, si attiva una reazione chimica all'interno di questo microorganismo che produce della luce fredda, la bioluminescenza. In pratica il fitoplancton si accende per la paura o per la sorpresa, ma l'esperienza visiva è davvero surreale. E tra l'altro, appunto, la spiaggia, la baia di Puerto Mosquito che vi citavo, detiene il Guinness dei primati come la baia bioluminescente più luminosa al mondo. Insomma, lo spettacolo è incredibile, uno spettacolo che vi consiglio di gustarvi con gli occhi. Non tentare di immortalarlo con lo smartphone, anche perché pare che non si riesca a rendere visivamente con uno smartphone questo effetto, bisognerebbe avere una fotocamera professionale, perché appunto la luce è così pura, così effimera, che la tecnologia comune fa fatica a immortalarla, e quindi poi, insomma, sarebbe un peccato non godervi l'esperienza per tentare di catturare una foto. Comunque sicuramente due luoghi molto particolari per vivere un'esperienza totalmente unica e capire e toccare con mano che cos'è la bioluminescenza. Quindi vi ricordo, alle Maldive, nel caso in cui preferiate andare lì, l'atollo si chiama Vadù, e invece a Porto Rico dovete andare a Vieques nella baia di Puerto Mosquito, quindi due luoghi assolutamente magici. Gli auguri di buon compleanno a Edoardo Bennato, li abbiamo fatti ieri quando appunto ha festeggiato i suoi 80 anni. Bello ritrovarlo a scaletta con il suo ultimo singolo, Ogni settimana.

dei Radiohead. Dunque, estate calda, caldissima, lo sappiamo, piccola pausa che stiamo attraversando, ma abbiamo già tutti avuto questa triste notizia che il gran caldo tornerà, e allora può essere divertente, interessante e avvincente scoprire che non siamo ovviamente l'unico paese che soffre il caldo. Anche in Giappone c'è tanto caldo, ma in Giappone sono sempre un passo avanti e trovano soluzioni per tutte. Non so se anche voi avete intercettato la notizia, ma soprattutto la foto di questa nuova invenzione che arriva dal Giappone, il frigorifero per gli esseri umani, che riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado, una cabina anticaldo che ha proprio la forma di un frigorifero, un pochino più piccolo rispetto ad un frigo tradizionale, e anche le rotelle, così la potete portare con voi dove volete. Sembra una specie di cabina doccia, i bocchettoni ovviamente non erogano acqua ma aria fresca, e l'erogano su tutto il corpo, ma soprattutto sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media per regalare un immediato sollievo alla persona accaldata. Il frigo si spenge automaticamente dopo 20 minuti per evitare ovviamente che possa poi diventare un pericolo per la salute. Dimensioni, dicevamo, un po' più piccole di quelle di un frigorifero, ruote per spostarlo facilmente. Leggo testualmente che i consumi sono la metà di un normale condizionatore e che potrebbe essere anche ideale da portare in spiaggia, cioè lo usi come frigorifero per le bibite, per mantenerle al fresco, e poi magari all'occorrenza ti ci infili tu, così riesci insomma a recuperare un po' di frescura. Costa circa 1,5 milioni di yen, pari a poco più di 5.000 euro, e quindi insomma sappiate che esiste questa cabina anticaldo che ha anche un nome, si chiama Donghyemon Box, appunto costruita in questo anno caldissimo, rovente, in Giappone.

Shania Twain era il 1997, You Are Still The One. In attesa delle news, quelle delle 15, vi anticipo che nella prossima ora vi porteremo a Milano, dove questa sera accadrà qualcosa di particolare, uno degli eventi di Miracolo ad Adriano, comizi d'amore sulla 56, un progetto molto particolare portato avanti dalla cooperativa Apis. Ne parleremo con la sua responsabile, tutto questo tra poco. Torniamo alla musica, indietro con Tiziano Ferro.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. In apertura, la guerra nel Golfo, 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, 4 i morti e 5 i feriti, esplosioni e fumo vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. A Gaza, 2 persone uccise in un raid israeliano e la situazione per la popolazione nella striscia resta drammatica.
1: La fame a Gaza non è finita, con ancora 74.000 bambini in stato di malnutrizione acuta. Avranno bisogno di cure anche il prossimo anno e con loro 2.000 mamme incinte o in allattamento. È il risultato dell'analisi condotta sul campo da UNICEF, FAO e Programma Alimentare Mondiale. Il tema: accesso al cibo nella striscia 9 mesi. Cessate il fuoco, gli aiuti hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, ma ancora si mangia poco e male per qualità e varietà. Per non vanificare quanto già fatto, bisogna anzitutto ripristinare le forniture di acqua e i sistemi fognari contro i rischi di epidemie, poi ricominciare a pescare e coltivare i campi. Tempo da perdere ormai non c'è più per la direttrice UNICEF Catherine Russell. Ci sono bambini che potrebbero non riprendersi più dalle conseguenze di una malnutrizione così prolungata. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina, sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev: almeno 6 persone sono morte in seguito invece a un attacco ucraino contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito la casa in cui viveva Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni morto domenica durante un intervento della polizia. Secondo quanto appreso, sono stati sequestrati PC e cellulari, non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Oggi l'autopsia cruciale per capire le cause del decesso. Un operaio di 18 anni è morto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi, l'86,6% sceglierà di rimanere nel bel paese, al top delle preferenze il mare e il mese di agosto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Gaga 1984, sono le 15:12 minuti di questo venerdì 24 luglio. Ho in linea qualcuno molto emozionato perché tra poche ore alle 21 a Milano Parco Adriano ospiterà un momento molto particolare di un progetto bellissimo che andiamo a raccontare con Eva Martucci, che è collegata con noi, ideatrice e curatrice di questo progetto per APIS, Arti per l'Innovazione Sociale, che conosciamo molto bene. Eva, emozionatissima.
1: Sì, sono emozionatissima, quest'anno forse ancora di più. Sarà che ci sono delle aspettative anche del quartiere, perché ormai siamo alla terza edizione di questo spettacolo estivo al parco. E sarà perché quest'anno il gruppo è meraviglioso, è veramente meraviglioso. Abbiamo tutte le età, veramente l'intergenerazionale al femminile, quindi è anche molto divertente. Questo primo amore raccontato da delle ragazze di 22 anni, raccontate da donne molto più grandi. Fino a ieri sera alle 11 eravamo a ridere al parco mentre facevamo le prove. Insomma, è un momento molto, molto bello anche per noi, per me, Alessia Candido, Massimo Donati, che siamo la parte, diciamo appunto, ideatrice di questo progetto.
0: Adesso devi raccontare ai nostri ascoltatori come ci sei arrivati, però volevo solo capire se l'emozione è solo tua, cioè come stanno loro, come li vedi?
1: Ma allora, ovviamente la chat è calda, abbiamo una chat nostra che si chiama Primo Amore, è molto calda, arrivano messaggi, arrivano, e quindi c'è fermento, c'è grande adrenalina, c'è grande eccitazione e si va in scena, insomma è sempre un momento forte. Poi sai, non è che noi andiamo in scena con uno spettacolo di drammaturgia classica, noi stiamo tirando fuori delle cose personali. Le signore raccontano delle storie legate al primo amore e ci sono, alcune sono assolutamente inventate, ma anche nelle più grandi invenzioni ci sono sempre delle cose molto personali. Altre invece raccontano proprio dei momenti della propria vita, delle passioni, degli incontri. Ci sono degli occhi blu di un amore di 14 anni raccontato da Sabrina che ci fa sognare. Io mi sono ricordata delle cose dei miei 14 anni che avevo dimenticato ascoltandola. Poi c'è una ragazza che racconta che pur di innamorarsi si infrangono le regole, tanto da essere un po' cacciati di casa perché non si rispettano più le regole, improvvisamente una ragazza che prima le rispettava sempre. E poi le passioni, la passione per la fotografia che arriva anche in un momento complicato della vita ed è dirompente, ed è felicità pura. La passione per il teatro che ci racconta Raffaella, che ha cambiato la sua vita, alla spostata l'ha resa forse quello che lei voleva essere davvero. Insomma, tante emozioni ci sono in gioco.
0: C'è già una cosa che voglio evidenziare, che già emerge dal tuo racconto e che è un motivo per essere lì, è che poi alla fine, ascoltando queste storie, vedendo tutto quello che avverrà, credo che ciascuno dei partecipanti ritroverà un po' di sé.
1: Ah certo, perché poi alla fine l'amore è davvero una cosa che ci lega e ci unisce. E noi lo stiamo vivendo adesso durante le prove. E sai qual è la cosa interessante? Che le ragazze di 22 anni non parlano solo alle coetanee, parlano anche alle ragazze di ieri, e allo stesso tempo le donne più grandi riescono ad emozionare e a toccare anche l'intimità delle ragazze più giovani. Questa cosa io la trovo veramente, oltre che straordinaria, estremamente divertente, perché poi è un modo anche per conoscersi davvero, diciamo, fuori un po' dall'apparenza anche dell'età. Si fermano degli adolescenti a guardare le prove, fanno un po' finta di niente, ma in realtà si fermano ad ascoltare queste storie di amore. Ieri ci hanno chiesto che era lo spettacolo, io spero che loro vengano.
0: Se l'hanno chiesto. Senti, questo gruppo come si è formato, quando si è formato, da quant'è che state lavorando?
1: Allora, a noi piace tantissimo, tutti gli anni, anche per evitare un po', sai, quell'ansia di dire quest'anno devo partecipare, quest'anno magari non me la sento. Cioè, noi non chiamiamo mai direttamente le persone che conosciamo, che hanno lavorato con noi o che hanno fatto già i laboratori. Noi lanciamo ogni anno una nuova call. Una call aperta a tutti, agli abitanti del quartiere e non solo, anche a tutta la città. Per chi vuole fare una, 10 giorni di teatro al parco con esito finale di questo laboratorio, appunto lo spettacolo. Senza troppo impegno, senza l'obbligo di essere presente a tutti gli incontri, è una chiamata che chi vuole e chi vuole partecipa, molto libera. E quindi noi facciamo questo, e questo è il nostro modo di creare il gruppo. E ogni anno abbiamo delle sorprese, perché ci sono delle persone magari che tornano e delle persone invece nuove che incontriamo, e quindi si forma poi un gruppo che è quello che non ti aspetti, e ci sono sempre delle grandi sorprese. Quest'anno sono tutte donne. Noi non abbiamo esplicitato nella call che volevamo delle donne, però probabilmente il tema primo amore, l'amore ha fatto arrivare le donne. Questa è una cosa, un po' ci dispiace non avere uomini. Adesso vediamo, magari più avanti cercheremo di fare una call le donne del laboratorio primo amore, che cercano un po' di coinvolgere anche, perché le donne in questo momento hanno un coraggio e un desiderio di raccontarsi particolarmente forte. Noi lo stiamo vedendo veramente molto chiaro con questo laboratorio.
0: Mi sembra di capire che non c'è un anno uguale all'altro, e questo credo sia anche per voi preziosissimo e fondamentale, no? Perché ogni anno magari pensate di aver raggiunto l'apice, e invece ogni anno, l'anno successivo, ecco che si riparte da zero con sorprese sempre nuove.
1: E questo mette in discussione anche noi, ci mette alla
0: prova. Appunto, sì.
1: Anche perché i livelli sono diversi, abbiamo delle persone che fanno teatro, delle persone che abbiamo una ragazza che non ha mai fatto teatro. Ieri con Alessia ci siamo detti, ma incredibile, brava, Alessia ridendo fa, se pensi che fa teatro da 3 giorni, cioè ci capitano anche dei principianti assoluti, e noi li cerchiamo in realtà, ci piace, perché poi la prima esperienza teatrale è qualcosa di molto, può essere molto forte. E questo è un contesto protetto, perché poi nessuno chiede di fare cose che non ci si sente di fare, anzi lavoriamo molto su quello che le persone ci propongono. E quest'anno le proposte sono state veramente forti, cioè nel senso che abbiamo tanto materiale, tanta umanità, tanto divertimento. E per farti un esempio, abbiamo trovato un carrello della spesa abbandonato, e allora l'abbiamo usato con una ragazza che era dentro il carrello della spesa. Adesso abbiamo un po' paura che ce lo portino via. Si gioca anche così con quello che si trova al parco, no? È un modo anche per metteremo un faro sotto al carrello e diventerà un elemento scenografico.
0: Fantastico. Quindi alle 21 a Parco Adriano, oggi, non da non mancare ovviamente per tutti coloro che possono, però so che le vostre iniziative andranno avanti.
1: Allora, questo progetto andrà avanti tutto settembre. E anche il 30 d'agosto abbiamo un appuntamento. Noi adesso finisce questa parte, diciamo, di coinvolgimento di laboratorio, e poi inizieremo ad andare in giro per la città a fare dei comizi d'amore, un po' come l'idea è quella di ripercorrere un po' le orme di Pasolini, e quindi di andare a chiedere alle persone che cos'è l'amore, come vivono il sentimento amoroso oggi, cosa è cambiato, cosa pensano dell'amore in generale a 360 gradi, quindi passando anche insomma sui cambiamenti, sulla loro percezione proprio del sentimento e anche del modo di viverlo. La cosa bella di questo quartiere, no? Noi siamo vicini a via Padova, è l'interculturalità, cioè possiamo intervistare persone veramente di tutte le nazionalità, e quindi l'obiettivo è quello di avere un quadro veramente colorato, vario, intergenerazionale del sentimento, di come lo vivono le persone. E questo materiale poi alla fine di settembre prenderà vita attraverso 3 aperitivi, 3 momenti conviviali. Vi posso accennare che uno di questi aperitivi probabilmente sarà a Mosso, appunto di comunità Mosso, e gli altri sempre in dei luoghi, diciamo, intorno a via Padova. Ma le informazioni dettagliate ancora non le abbiamo, perché è tutto ancora in creazione.
0: Su quello ci aggiorneremo. Tanto Eva, noi siamo con voi. Ogni volta che ti ascolto raccontare con questa passione, con questo tuo modo anche molto delicato, tutto quello che fate, ho un unico rimpianto, che siete a Milano e non siete a Roma, per questo è l'unico mio dispiacere. Per il resto veramente complimenti, e tutti voi che potete a Parco Adriano questa sera alle 21, e poi ci riaggiorniamo per gli aperitivi, ok?
1: Va bene, grazie anche per il tuo entusiasmo, grazie
0: davvero a tutti voi, davvero bellissimo questo progetto, bella anche la nostra musica, la nuova questa.

Sweet Demon, Justin Bieber, disco in blu 2000 della settimana. Volete vivere più a lungo? Vediamo il segreto per vivere più a lungo. No, a parte gli scherzi, però c'è uno studio scientifico che correla la migliore qualità della buona salute fisica, oltre che una salute psichica, con un piccolo gesto che tutti possiamo fare. Fare un piccolo regalo ad un amico, un piccolo pensiero per una persona cara migliora la giornata sicuramente di chi lo riceve, ma a quanto pare anche la nostra, perché ha effetti positivi anche su chi dona. E naturalmente non serve spendere delle cifre enormi, fare gesti esagerati, regali costosi, basta un piccolo pensiero scelto con attenzione per creare una sensazione di benessere. Quindi il punto non è l'oggetto in sé, ma quello che rappresenta: attenzione, presenza, cura. Naturalmente questo vale per chi lo riceve, che si sente amato e pensato, ma vale anche per noi che facciamo questo dono, perché quando facciamo qualcosa per qualcuno a cui teniamo, il nostro umore migliora e lo stress diminuisce. Questo porta con sé anche dei benefici fisici: pressione più bassa e addirittura minore rischio di morte prematura. Quindi tenete presente questa cosa, e se vi viene voglia, se avete una persona cara oggi, magari un piccolo gesto, un fiore per una ragazza, non lo so, un segnalibro carino se la persona che vi è cara legge, insomma un piccolo gesto, vedrete, fa bene a chi lo riceve e fa bene anche a voi. Quindi provare per credere, un piccolo gesto si può fare.

2000, un album bellissimo di Tiro Mancino con questo brano che poi è stato riproposto anche per il suo anniversario in una modalità un pochino diversa, Due Destini. Sono le 15:45 minuti, per me è quasi il momento di salutarvi perché, come vi ricordavo, da lunedì torna Max Occhiato che vi terrà compagnia in questa fascia oraria per tutta l'estate. Io mi ricollocherò nella fascia del mattino, quindi ricomincerò a dire buongiorno. Devo dire però in queste due settimane non vi ho mai salutato con buongiorno, ho sempre detto buon pomeriggio, sono stata brava. Se posso anche vi ricordo che domani ci ritroveremo intorno alle 18 con Un'estate fa, viaggeremo in un'estate del passato, ci fermeremo al 1977 e sarà anche molto bello, divertente, interessante, no? Capire come gli italiani passavano la vacanza in quell'anno, i fatti principali appunto del 1977 e anche la musica che ascoltavamo in quell'anno. Quindi io vi aspetto domani, ringrazio Stefano Sciurpi che mi ha accompagnato in regia, la nostra ospite Eva Martucci. Ci salutiamo con la musica dal 1989, la grintosissima Tina Turner.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio, da Elena Seno. Sale a 2 il numero degli israeliani morti in scontri con palestinesi in Cisgiordania, nel villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. Si tratta di un soldato e di un colono. 4 i palestinesi deceduti e soldati israeliani hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus, da quanto si apprende dai media, per arrestare diversi palestinesi. Ancora attacchi in diverse parti dell'Ucraina. Sale a 10 vittime, un centinaio di feriti. Il bilancio del pesante raid russo nella regione di Kiev, e almeno 6 persone sono morte in seguito a un attacco ucraino invece contro uno stabilimento industriale nell'oblast di Kirov, nella Russia centrale. Centinaia di persone evacuate via mare nella penisola di Cap Ferret in Francia a causa del rapido avanzare di un vasto incendio boschivo. Drammatica la situazione a causa dei roghi anche in Spagna, ha indicato il premier Sanchez. Entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte agli incendi. Ora diamo attenzione alle nuove norme sulla criminalità giovanile varate ieri dal Consiglio dei Ministri, punibili anche i minori.
1: La capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi sopra i 14 anni e inverte l'onere della prova. Tra le altre novità anche il divieto di aggregazione disposto dal questore nei confronti di gruppi di persone ritenute pericolose. Il riferimento è ovviamente alle baby gang. Il provvedimento poi introduce anche una stretta sul porto e sulla vendita dei coltelli, aumenta le sanzioni per chi le ha con sé, soprattutto in luoghi sensibili come stazioni o mezzi pubblici. Minori responsabili delle proprie azioni, dunque, ha ribadito la premier Meloni in un videomessaggio scatenando le reazioni dell'opposizione. Per il Partito Democratico si criminalizza un'intera generazione, si sceglie la strada della repressione invece di affrontare le cause del disagio giovanile, dicono dal Nazareno. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un ragazzo di 15 anni annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Una cittadina italiana è morta in un incidente stradale in Kenya, secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina. La donna di 52 anni viaggiava insieme al marito, al figlio, ricoverati ora in ospedale Pandia, da Nairobi verso Malindi. Nell'incidente è anche deceduto l'autista del mezzo. Pepe Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, lo ha comunicato stamane ai vertici della Federcalcio che lo avevano contattato. L'ex allenatore del City ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni alla guida del Manchester. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, che di fatto è l'ultimo weekend di luglio questo, no? Venerdì prossimo sarà finito anche questo mese, signora mia. Ma tra le discussioni da ombrellone, magari ci rientra pure la Francia, non tanto per la medaglia di legno agli ultimi mondiali, ma per il voto compatto del Parlamento francese che ha approvato l'età minima di 15 anni per i social. Niente di rivoluzionario in realtà, visto che la prima a muoversi in questo senso era stata l'Australia. A dicembre scorso, no? Vi ricordate, aveva fissato il limite per i social a 16 anni, mentre il Regno Unito addirittura sta preparando una stretta ancora più articolata, non soltanto lo stop per gli under 16, stop ai social, ma anche regole d'uso per quelli un pochino più grandi, cioè una specie di coprifuoco digitale. E idee simili sono in discussione anche a livello di Unione Europea, segno che il tema non è più marginale ma è entrato proprio nell'agenda politica. Resterebbe da capire se queste restrizioni poi funzionano davvero, cioè il New York Times, per dire, ha raccontato il caso australiano, dove il divieto è stato aggirato con una facilità imbarazzante ed è finita che 7 ragazzi su 10 che dovevano essere fuori, insomma, da esclusi dai social, sono ancora online, semplicemente imbrogliando sull'età. E tra i metodi per ingannare i sistemi di riconoscimento c'è anche quello surreale ma vero di disegnarsi dei baffi finti sulla faccia. In Italia il limite è ancora a 13 anni, ma le proposte per salire a 15 non mancano, come anche gli inviti perché il Parlamento magari acceleri un po', ecco, sull'approvazione di un disegno di legge bipartisan. Ma il punto alla fine è sempre lo stesso, perché le norme possono anche cambiare un po' da paese a paese, no? 13, 14, 15, 16, 17, ma l'efficacia dipende da quanto poi queste norme siano realmente applicabili. E fino ad oggi la tecnologia di controllo, diciamo che sembra essere un po' meno solida, ecco, della volontà politica. Per non parlare della percezione di alcuni genitori che non hanno ancora inquadrato bene la faccenda rischi-benefici della tecnologia in mano ai ragazzi più giovani, ecco perché educazione digitale dovrebbe essere la priorità per grandi e piccoli, ma a prescindere. E mi fermo qui, sì, perché sennò divento pesante. C'è Francesco Filippi in regia che ci riporta ad oggi. Un'ora comoda nel pomeriggio di InBlue 2000 per riascoltare voci e temi che abbiamo approfondito nella stagione invernale. E con ancora più musica da ascoltare insieme per tutta l'estate. Pronti? Paul McCartney, tra l'altro, il massimo della tecnologia che ci aveva a disposizione da giovane era l'interruttore della luce elettrica. Tanto per dire, eh.

0: Courtney che guarda le strade di Liverpool ai ricordi d'infanzia, agli anni prima che scoppiasse la Beatlesmania, no? Il disco si intitola The Boys of Dungeon Lane, che è vicino a dove abitava lui da bambino e che nella Liverpool di oggi è diventato pure una meta turistica dopo che si è saputo proprio il titolo del disco. Le parole dell'estate. Cambiando completamente tipo di turismo, avevamo raccontato a inizio dell'anno di un cammino che riesce a mettere insieme la fede, la scoperta e la bellezza del cuore della Sicilia. È il cammino di San Giacomo che ci siamo fatti raccontare proprio dal custode del cammino, Totò Trumino. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: La Sicilia era attraversata da una rete viaria che ricalcava in qualche modo la via Francigena, il percorso dei pellegrini, no? Del nord Italia. Ci sono tracciati documentati a Mazara del Vallo, a Sciacca, ad Agrigento, che collegavano l'isola ai principali itinerari di pellegrinaggio con Messina, che era un po' il punto di convergenza, da dove poi i pellegrini potevano imbarcarsi per raggiungere Gerusalemme, Roma o Santiago, che quel Giacomo lì, insomma.
3: Esatto, sì, l'isola era un crocevia per i pellegrini diretti a Gerusalemme, innanzitutto a Terra Santa, e siamo intorno al 400, quando venivano dal nord dell'Europa, e c'era il punto l'imbarcadero. E la cosa bella è in Sicilia noi avevamo delle domus hospitalie poste a circa 20 km uno dall'altro, che davano appunto accoglienza a questi pellegrini che andavano in Terra Santa. Erano gestite dai cavalieri del Tao d'Alto Pascio, diciamo i templari, di quelli più noti, più conosciuti, ma quelli sono stati quelli che hanno proprio creato l'ordine, i cavalieri del Tao d'Alto Pascio. E noi qui a Piazza Armerina, che è una delle città attraversate appunto dal cammino di San Giacomo in Sicilia, stiamo realizzando all'interno di una chiesa una domus hospitalia con 12 posti letto per far sì che i pellegrini possano rivivere, respirare l'aria del 400, del 500, del Medioevo, quindi l'accoglienza pellegrina così come si faceva ai tempi.
2: La cosa incredibile di questo cammino è che mette insieme sia una componente di religione, quindi San Giacomo che è un po' il simbolo, no, del potere spagnolo in Sicilia in qualche modo, quello è il periodo storico, provando a inquadrarlo storicamente, ma anche semplicemente il trend dei camminatori, delle persone che si muovono alla scoperta di luoghi e meraviglie che magari abbiamo trascurato per tanto tempo, come se tutto quello che arrivasse da fuori fosse sempre più bello e sempre più meritevole di essere scoperto o riscoperto.
3: Marco, io dico, ti faccio una confidenza a te e a tutti gli altri radioascoltatori. Il cammino nasce in epoche moderne, perché dico, noi siamo in piena pandemia. Io sono, oltre ad essere un pellegrino, sono anche un ospitaliero, faccio parte della confraternita di San Jacopo di Perugia, quella retta dal professore Paolo Cauce Bonfau, che è uno dei più grandi cultori e conoscitori del culto di San Giacomo a livello mondiale. E in piena pandemia io, non potendo pellegrinare, non potendo andare a fare l'ospitaliero, il volontario in Spagna per accogliere i pellegrini eccetera, mi sono allontanato per poter creare quello che era secondo me un grande desiderio, iniziare questa rotta jacopea del Mediterraneo, perché partendo dalla Sicilia si potesse ricongiungere a Santiago de Compostela. E questo è stato, diciamo, un cammino che è stato oggi riconosciuto dal Ministero del Turismo, dal governo spagnolo, dalla Federazione Spagnola, da un comitato europeo, eccetera. Ha avuto una crescita esponenziale, dico, inimmaginabile, ma io dico sempre che sono uno strumento in mano a San Giacomo ed è lui che mi sta accompagnando verso questo straordinario progetto di veder realizzato finalmente un cammino importante in terra siciliana. Ce ne sono tanti altri da noi, però dico, questo è quello che ha avuto l'impatto più immediato, con una crescita straordinaria. Dico, considera che in non meno di 3 anni circa abbiamo avuto oltre 5.000 pellegrini che lo hanno attraversato, venendo da ogni parte del mondo: Sud America, Sud Africa, America del Nord, America Centrale, tutta l'Europa, Malta e così via. Per cui io sono contento di essere il custode, come tu hai giustamente detto, ma sono felice di aver donato alla mia terra, quella martoriata, la Sicilia di mezzo, quella poco conosciuta, poco sfruttata, questo straordinario cammino.
2: Te lo dico così a bruciapelo, ma la risposta credo di conoscerla: non c'è un momento migliore dell'anno per venire a camminare in quel pezzo di isola, sempre, no?
3: Sì, il cammino è aperto tutto l'anno, 365 giorni l'anno, ma per poter godere appieno della nostra terra, della nostra isola, di quello che è, io consiglio sempre autunno e primavera. Ma dico, ormai dico, i pellegrini arrivano da gennaio a dicembre, tutti i giorni, tutto l'anno, sono sempre in cammino, sono sempre lì alla partenza presso il santuario di San Giacomo di Caltagirone, ritirano il loro passaporto del cammino, che poi è la credenziale dove si mettono i timbri, e si attraversano questi straordinari comuni, questi 10 comuni che attraversano appunto il cammino di San Giacomo in Sicilia.
2: Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, complimenti anche alla capacità di mettere d'accordo province diverse, comuni diversi, perché è anche, come dire, una parte di responsabilità loro, quella del mantenere, no, vivo anche materialmente, insomma, le strade, i percorsi, insomma, anche da un punto di vista di burocrazia non deve essere proprio semplice riuscire, no, a far muovere la grande macchina di cui sempre male si parla. Evidentemente la motivazione era molto buona.
3: Anche qui c'è un'altra bella storia. Io ho fatto il cammino, ho creato il cammino, badando poco a quello che facevano le amministrazioni locali, perché all'inizio, sai, tu porti un progetto, una presentazione, sì, ti parlano, cioè, ma chissà cosa vuole, eccetera. Ai comuni oggi il costo del cammino è costo zero. Tutto il costo del cammino è costato nulla. Oggi però, oggi, proprio in questi giorni, è notizia dell'anno scorso ormai, la regione siciliana, attraverso il Dipartimento al Territorio, retto dall'assessore Luca Sammartino, ha voluto appunto investire sul cammino di San Giacomo in Sicilia, mettendo risorse, energie e operai. Gli operai della Forestale hanno la cura del cammino di San Giacomo in Sicilia. È l'unico cammino della regione Sicilia dove c'è un intervento diretto da parte della regione Sicilia, ma questo è avvenuto perché hanno capito la bontà e la forza di questo cammino, che è stato una forza dirompente, proprio ha rotto tutti gli argini, ha spaccato mezzo mondo, e quindi loro hanno capito che era una cosa molto seria su cui hanno investito. Siamo in una fase proprio di cartellonistica, perché stiamo facendo la stessa segnaletica che c'è a Santiago, la freccia gialla, il fondo blu, la conchiglia gialla, per cui il camminatore che arriverà in Sicilia, il pellegrino e gli andante, avrà la stessa sensazione di attraversare il cammino di Santiago. C'è una parte del cammino che si trova nella riserva orientata Rossomanno Grottascura Bellia, che è sul territorio di Piazza Armerina, Idone, Val Guarnera, Enna, che sembra di essere in Galizia, con gli eucaliptus, le conifere, eccetera. Per cui loro vivono questa bellissima sensazione.
2: Ogni passo è una storia, ogni foto è un'emozione condivisa. Probabilmente anche la dimensione dei social, della condivisione delle immagini, aiuta molto in questo senso nel trasmettere questo messaggio. Poi voi ci avete messo pure del vostro, perché camminare lungo questi 130 chilometri e incontrare per esempio delle opere d'arte, no? Costruite da artisti locali, con materiali locali, pure è una di quelle cose che non passa inosservate.
3: Sì, noi partiamo da Caltagirone, dove è famosa, questa è la città della ceramica, con la scalinata di San Giacomo, per arrivare a San Michele di Ganzaria, Mirabella e Mbaccheri. Questi due borghi hanno una caratteristica unica: loro, per dare ospitalità e accoglienza ai pellegrini, hanno rivestito le mura, quelle grigie, quelle brutte, con dei murales dedicati appunto a San Michele, a quella che è la tradizione contadina, mentre a Mirabella, la città del tombolo, hanno preso Nepson, che è un artista, una street art polacca, e hanno rifatto esattamente un merletto al tombolo così come lo fanno loro, e quindi sono diventati ormai posti iconici. Oltre a quello che hanno fatto alcuni artisti locali, che hanno voluto donare al cammino opere d'arte fatte con materiale di riciclo, appunto utilizzando tutto quello che viene buttato, scartato, loro hanno fatto una freccia, hanno fatto un palo, hanno fatto una segnaletica, hanno messo uno scarpone, hanno fatto un segnale diverso. E quindi, partendo da Caltagirone, le prime tre tappe, noi abbiamo questi incontri straordinari. Poi, se vuoi, vado avanti con, sì, le altre città, ti racconto un attimo quello che c'è. Quindi, lasciando Mirabella e Mbaccheri, si inizia e si va verso Piazza Armerina. Qui succede un'altra cosa straordinaria: lungo il cammino un pastore originario di Capizzi, che ha i pascoli giù da noi qui a Piazza, nel sud, diciamo, dell'isola, ha voluto dedicare e regalare ai viaggiatori una cappella votiva facendo la cappella del San Giacomo. Si arriva a Piazza Armerina, una città dei mosaici, famosa nel mondo, la città UNESCO per la villa romana imperiale del Casale, e qui si ci immerge in mezzo a questo bosco di cui dicevo poco fa, dove c'è una riserva orientata rossomanno grottascura Bellia, dove all'interno di questo bosco altri artisti hanno regalato delle opere d'arti sparsi lungo il sentiero, ci sono delle cappelle votive fino ad arrivare poi alle pietre ingandate, un geosito che racconta appunto la storia, una leggenda di cui alcuni ragazzi furono pietrificati perché non rispettarono l'ingresso della quarantena, e quindi tu attraverso queste pietre rivedi dei pupi ballerini, il geosito del bosco della Bellia, per arrivare poi alla Croce delle Pietre. La Croce delle Pietre non è nient'altro che una replica di quella che è la Cruz de Hierro della Spagna. Prima di Valguarnera i pellegrini depositano questo sasso, questa pietra, depositando ai piedi di questa croce il loro peso, i loro peccati, le loro voglie, quello che vogliono lasciare, abbandonare lungo il cammino. Si attraversa poi un bellissimo sito minerario che è la vecchia miniera di Floristella, Grotta Calda, dove c'è il Palazzo Pennisi, dove c'è questa archeologia industriale di quella che fu la Sicilia delle zolfare, dove lì all'interno di quei cunicoli si è vissuto un periodo orribile della nostra isola, dove il racconto di Rosso Malpelo, la discesa di Aclane della mina di Floristella, raccontano esattamente quello che era lo sfruttamento dei ragazzini. Si arriva a Valguarnera è una città molto laboriosa, un polo tessile fino agli anni Ottanta, adesso molto meno, però per andare verso la Valle del Dittaino, poi si raggiunge Assoro attraverso delle vecchie ferrovie dismesse. Noi abbiamo voluto anche, tracciando questo percorso, recuperare quelle che erano le ferrovie dismesse, le ferrovie dimenticate, quelle che venivano utilizzate a servizio delle miniere, ma una volta che le miniere sono state dismesse, automaticamente le ferrovie non hanno più avuto motivo di esistere. Arriviamo ad Assoro è una bellissima città, c'è un detto che diceva Cicerone: prima Assoro e poi Roma. Guarda di quanto era così importante questa cittadina, a 1100 metri sul livello del mare, e in una roccaforte con un castello straordinario e una chiesa, quella di San Leone, che è unica per quello che è lo splendore. Da Assoro arriviamo a Missoria, una piccola borgata, anche quella piena di tradizione, cultura, eccetera, per Nicosia, la città dei 24 baroni. Anche lì una città piena di storia, di cose straordinarie da vedere, per poi finire il nostro cammino dopo 130 chilometri, 6 tappe a Capizzi, luogo d'arrivo dove viene custodito appunto nel santuario di San Giacomo, la reliquia di San Giacomo.
2: In quanto tempo si fa?
3: Sei giorni. È stato strutturato per stare all'interno di una settimana. C'è una tappa opzionale, che è una tappa extra, per visitare da Piazza Armerina la vicina Idone, città anche questa straordinaria, città alleata con Morgantina a Siracusa, e fu distrutta dai romani perché era l'unica città siciliana alleata con i siracusani, dove c'è all'interno c'è un museo, c'è la famosa statua restituita dal Pughetti Museo Americano, la dea di Morgantina, ogliori sacri agli dei, tutte opere trafugate dai tombaroli negli anni, e ora man mano lo Stato italiano ne ha chiesto la restituzione, alcuni pezzi sono già arrivati, altri arriveranno più in là.
0: Il web è un ottimo punto di partenza per tutte le info pratiche. Cammino San Giacomo Sicilia.it, l'intervista integrale è disponibile da ascoltare tra i podcast su play2000.it, ma c'è un altro pezzo che volevo recuperare insieme questo pomeriggio, tra pochissimo. State con noi.

0: Americano della zona di Los Angeles, si chiama Malcolm Todd e ha iniziato con la musica durante la pandemia. C'aveva 16 anni, gli hanno regalato un basso elettrico ed è stato l'inizio di un'avventura dove anche i social hanno avuto un ruolo centrale. Le parole dell'estate. Stavamo parlando prima del cammino di San Giacomo in Sicilia con il custode del cammino, la persona che materialmente lo ha messo in piedi, Totò Trumino, che ci raccontava anche del fascino di questo cammino, della vacanza camminando, questo in senso proprio più generale, no? Persone che vorrebbero ma che magari non hanno proprio idea di dove si comincia a fare una cosa del genere. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma sì, sì, ma nella vita in genere, non solo nei cammini, ma anche nell'affrontare una passeggiata, certo, a cavallo. Il cammino, appunto, noi abbiamo voluto dare la possibilità a chi non ha il coraggio di affrontare questo cammino da solo o da soli o in compagnia con il proprio caro, la cara o gli amici, eccetera, la possibilità di avere una guida del cammino che li accompagna lungo il cammino. La guida ha il compito di istruirli come si fa lo zaino, come si ci veste, come si affrontano i pericoli, come si va in sicurezza sul cammino, nella speranza che poi queste persone rimangono affascinate dal cammino stesso e possono continuare a camminare in Sicilia prima e poi per il mondo. Quindi noi abbiamo un calendario di partenze con guida 2026 che ogni mese diamo la possibilità a chi non ha la voglia di farlo in solitaria, di farlo con la guida, ricordando sempre che comunque il cammino è un'esperienza unica, il cammino è un'esperienza intima.

0: un cammino va fatto e affrontato da soli, perché ognuno di noi ha necessità di stare con se stesso e capirsi meglio, però non diamo anche questa possibilità.
1: No, ricordiamolo, che perché poi detta così può mettere anche un po' di paura, no? È un cammino ideale per i pellegrini, sicuramente si può fare anche in famiglia, per esempio si può fare anche in bicicletta, si può fare anche, non so, se qualcuno ha bisogni speciali.
0: Allora, noi abbiamo in questo momento avuto esperienze sia bicicletta, vabbè, quelle sempre, con i cavalli, con dei cavalieri, abbiamo avuto anche tantissimi gruppi scout, quindi ragazzi del branco, ragazzini che fanno le esperienze, le uscite, eccetera. Per quanto riguarda invece con le tappe degli amici che hanno difficoltà di affrontare queste tappe, stiamo lavorando affinché almeno una o due tappe vengano attrezzate per far camminare anche loro.
1: Certo.
0: Noi abbiamo una stretta collaborazione con Pietro Cidurlo. Pietro Cidurlo è uno straordinario pellegrino che ha scritto anche una guida, Il cammino per tutti, e lui l'ha affrontato con la sua sedia, lo zaino, e noi stiamo cercando di portare anche sul cammino di San Giacomo in Sicilia questo tipo di esperienza.
1: Certo.
0: Abbiamo avuto però dei non vedenti che abbiamo noi accompagnato lungo il cammino, però vorremmo portare anche i ragazzi con gli ausili per portarlo. Già abbiamo avuto una mezza esperienza con poche tappe, però stiamo cercando di offrire il cammino a tutti, perché ognuno dico, in questa vita, in questa terra, deve godere di quello che la natura ci offre. Ecco.
1: Sicuramente, no, quando si parla di inclusione, ecco, una cosa è parlarne, una cosa è farla concretamente, mi pare che questa sia la direzione. Riflettevo anche che, in senso metaforico, anche questo cammino è un po' una rotta al contrario, cioè dalla Sicilia di solito i siciliani partivano per andare via, adesso invece sono gli altri che vengono a riscoprire, insomma, questa terra, ma anche i siciliani trovano valore in questo cammino. C'è un indotto che è mosso proprio da questa novità del cammino.
0: Io ti voglio raccontare un episodio che mi fa veramente, mi riempie d'orgoglio. Noi abbiamo piccoli paesi, piccoli centri attraversati dal cammino, noi 10 comuni, tolto Caltagirone e Piazza Armerina, che hanno una visibilità UNESCO, hanno una tradizione.
1: Ti piace vincere facile.
0: Altri paesi, 400, noi abbiamo avuto, scorso anno abbiamo chiuso con oltre 400.000 visitatori, siamo il quarto sito più visitato in Sicilia, dopo Taormina, Siracusa, Agrigento, veniamo noi, ecco. Però dico, c'è un paesino che si chiama Assoro, quello di, dicevo poco fa, prima Assoro e poi Roma, no? Che un mio carissimo amico, che è il presidente del CAI regionale, Giuseppe Riggio, con cui abbiamo scritto la guida edita da Terre di Mezzo a quattro mani, mi diceva: Totò, dice, la sai la novità? Quale? Dico: Peppe, lui cerca sempre le statistiche delle presenze sugli alberghi, no? C'è il portale della regione che dice Catania 10.000, Piazza Armerina 2.000, eccetera, eccetera. Assoro veniva censito sempre altri, quindi non aveva un dato statistico.
1: Rilevante.
0: L'anno scorso ha avuto un dato, ecco, bravo, non, cioè, meritevole di essere menzionato, altri, perché se, l'altro anno ha avuto finalmente una visibilità sul portale turistico della Regione Sicilia con 600 presenze. Quindi 600 persone si sono registrate all'interno dei B&B, degli agriturismi, e hanno praticamente iniziato a far crescere questa città. E molti oggi, ragazzi, investono sul cammino, perché il cammino è comunque questo turismo lento che porta tanto. Credo che quest'anno, con l'uscita di Checco Zalone, con quel film che ha fatto, ci sarà un ulteriore ulteriore avanzo anche nei dati statistici, un po' ovunque da noi, in Spagna, eccetera. Per cui offrire la Sicilia diversa, offrire la Sicilia di mezzo e dare la possibilità alle persone di conoscere quella che è la Sicilia vera, perché questa non ha avuto nessun tipo di influenza, perché non è che è stata saccheggiata come le spiagge che hanno fatto, no, qui tu trovi ancora il selciato del Medioevo, trovi la chiesa del 300, le case che c'erano a quei tempi, ed è straordinario vivere questa atmosfera, immergersi in questo colore particolare della nostra terra, della nostra Sicilia.
1: Si sente l'orgoglio proprio della sicilianità e dell'appartenenza, cioè raccontare la propria terra significa dare voce anche alle storie, no? Alle persone che la rendono unica, e raccontare la propria città, una piccola creazione in qualche modo, come il cammino, significa anche un po' riconoscersi, no? in tutta questa storia, in tutte queste tradizioni, anche in tutti questi silenzi, anche perché, come dicevi, il cammino è fatto anche di silenzi oltre che di condivisione.
0: Il cammino è camminare, il cammino è ascoltare il rumore dell'amore. Come noi diciamo in Sicilia, il motivo di questo cammino è scruscio d'amuri. Scruscio significa rumore dell'amore. Il cammino è lavarsi dentro, pulirsi, perché tu quando cammini ascolti i tuoi passi, ascolti il tuo cuore, per cui tu devi ascoltare il rumore dell'amore, e lo puoi ascoltare solo se sei in un contesto straordinario, quello che è una vista sull'Etna, o che vedi il mare, o che vedi un campo di Sulla, o che vedi una vecchia ferrovia dismessa, un ponte, eccetera. Tutti i paesaggi che tu affronti, che tu vedi attraverso e lungo il cammino di San Giacomo in Sicilia, e non solo, perché la Sicilia è questa, la Sicilia è ascoltare il rumore dell'amore. Io tempo fa, circa un anno e mezzo fa, ho iniziato a riflettere con tutti gli altri ragazzi che in Sicilia hanno un cammino, e abbiamo creato una rete che si chiamano Cammini e Sentieri di Sicilia, che io coordino. Sono 37 tra cammini e sentieri, con oltre 7000 chilometri tracciati e mappati, che va dal Peripro della Sicilia in bicicletta alla coast to coast, da Palermo a Agrigento con la Magna Via Francigena, oppure il trekking del Sando, all'antica trasversale Siccole, il cammino di San Giacomo in Sicilia, il cammino dei Mille, l'itinerario Rosalie, l'anello del Nisi. Dico, abbiamo una storia straordinaria, e noi abbiamo iniziato a fare quelle che sono le giornate dei cammini. Quindi noi ogni anno, la prima domenica di maggio, tutti i cammini sono in cammino. È il motivo che di quest'anno ne abbiamo fatto due eventi, addirittura ne abbiamo fatto uno a maggio e uno ad ottobre. Il prossimo anno lo rifaremo a maggio, così come da calendario. E il motivo è Cammina e Talia, che significa camminare e guardare. Bravissimo. Cammina e Talia, perché la Sicilia merita, la Sicilia di mezzo. Noi abbiamo gli sbocchi a mare, però a me quello che piace di più è la Sicilia di mezzo, l'Etna, i Nebrodi, le Madonnie, i Sicani, tutti questi mondi che sono straordinari.
1: Un mondo straordinario da scoprire con la guida ufficiale del Cammino di San Giacomo in Sicilia di Totò Trumino e Giuseppe Riggio, uscita con Terre di Mezzo Editore. E vi rimando al sito internet ufficiale per tutte le info pratiche di queste 6 tappe a piedi, da Caltagirone a Capizzi, nel cuore della Sicilia. Ecco, magari non proprio in questi giorni, che va bene camminare, ma insomma nelle condizioni ideali. CamminoSanGiacomoSicilia.it. Le parole dell'estate.

0: persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Canzoni a sdraio è il tour di Daniele Silvestri per l'estate. Troppo bello, sono sicuro. Proprio questa in particolare è diventata poi un classico, già a Targa Tenco come miglior canzone del 1995. Ci fermiamo qui, io e Francesco Filippi in regia. Buon weekend su In Blue 2000. La nostra estate, se volete, ricomincia lunedì, puntuali, stesso posto, stesso

0: Buon pomeriggio. Da Elena Seno, si infiamma sempre di più la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti due israeliani, un soldato e un colono, e quattro palestinesi. Le forze di difesa israeliane annunciano un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. Intanto ancora attacchi statunitensi oggi contro l'Iran ed esplosioni si sono registrate vicino all'aeroporto di Erbil, che ospita truppe americane. La guerra in Ucraina è salito a 10 vittime e un centinaio di feriti, il bilancio del pesante raid attribuito alla Russia nella regione di Kiev. Spagna e Francia, nella morsa degli incendi, entrambi i paesi hanno chiesto a Bruxelles l'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all'emergenza.
1: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Caferré nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: In corso l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, perquisita anche la casa del 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un intervento della polizia. Non è stata trovata alcuna sostanza stupefacente. Un'escursionista è morta oggi dopo essere caduta da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2.400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Un operaio di 18 anni è deceduto stamattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. E a Roma un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Sono oltre 36 milioni di italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre. Emerge da un'indagine di Federalberghi. L'87,6% sceglierà di rimanere in Italia. Al top delle preferenze le località di mare e il mese di agosto. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: domanda pazienza col cimello sbagliato.
1: Bentornati ai Dischis.
2: Eccoci tornati. Oh, Moschierini.
1: Vi ho preso il caldo?
2: Sì, è tanto caldo, troppo caldo.
1: Puntata speciale fine luglio, sicché balneare, siamo tutti mezzi nudi.
2: Sì. Che non so se è una bella cosa che poteste vedere, secondo me no, però
1: ormai l'odore non lo trasmetto,
2: no, meno male che è una radio, esatto, non posso nemmeno vedere.
1: Oggi portiamo solo dischis
2: o discoli,
1: discoli che ci sono piaciuti ma che non abbiamo portato nelle puntate. Puntata a caso, nel senso non c'è un filologico, ognuno dice un disco, mi è piaciuto, perché, e mette una canzone.
2: Ci alterniamo io e te, Stanganini?
1: Sì,
2: tanto
1: perché...
2: si è capito che Boscherini porta solo roba moscia.
1: Gabriel, vai a comprare le birre per tutti, vai.
2: Esatto, bravo, va bene, dai. Allora,
1: parto io subito.
2: Vai, vai.
1: Cosmo, la mia fonte, mi è piaciuto. È un po' diverso dal Cosmo notturno che metteva le bombe.
2: Ma... ora le fume basta.
1: Ora le fume basta. Ma è molto riflessivo, ma molto carino, soprattutto questa idea di fare di live all'alba. Non so se l'avete visto.
2: Live all'alba, fai matinée.
1: Fai mattini,
2: sì, era una cosa che andava di moda nei primi anni del 2000.
1: Sì, ma la moda è ciclica, te lo devo spiegare io. Guarda come mi vesto, devo spiegare la moda. E dai, partiamo con una canzone. Ogni giorno, ogni notte, Cosmo.

0: tutto un sogno.
1: Mi è venuta voglia di mojito, Stanganini.
2: Lo so, faccio botto, questo effetto, botto. Anche Cosmo.
1: Non l'avevo ascoltato l'album di Cosmo, bellino.
2: No, guarda, non è male. Non è però...
1: bellino.
2: Ma mi te piace. Dicene uno te, dai.
1: Allora, io porti Brigitte Calls Me Baby. Allora, è un gruppo di Chicago, sono al secondo album. No, infatti è esordiente, è tutto un po' roba esordiente io invece. Allora, loro sono di Chicago, è un gruppo che si potrebbe dire indie rock. Fanno un mashup di quello che è Smiths, Joy Division, lo stesso Morrissey o New Order. Cantante che viene dal Texas, Wes Levins, che praticamente ha la voce da crooner, infatti si è trasferito a Chicago e lì ha conosciuto gli altri membri del gruppo per poter prendere le parti di Elvis in un musical. E praticamente hanno fondato questo gruppo. Ma santo, ancora canticchia, stancando.
2: Ah, scusa.
1: Allora, sono al secondo album che si chiama Irreversible, è uscito a marzo e loro hanno calcato i palchi a Inhaler, che è il gruppo dei fiori di Bonobox, hanno aperto ai Muse e hanno aperto ovviamente a Morrissey. Quindi direi ad andarci a ascoltare quella che è Slumber Party e sentite un po', a me non mi risgarba.

0: bella, molto bella, mi è piaciuta molto. Ricorda i Joy Division.
1: Come no, voce. È abbastanza estiva come canzone.
0: Sì, secondo me è molto radiofonica. Sì, ricorda Joy Division come voce, il cantante e anche come sonorità.
1: Sì, c'hanno l'attitudine.
0: È vero? Per
1: me, molto,
0: a me me l'hanno
1: molto.
0: Ricordati
1: Stanga?
0: Molto.
2: Sì, sì, sì, sì, questa mi è piaciuta. Il primo disco bello che porti, Giacomo.
1: Ma non è vero mai. Non è... I nostri ascoltatori invece ci hanno detto che più volte ho vinto io la sfida del disco.
2: Hai solo portato la samba e la musica sudamericana durante questa stagione della trasmissione.
1: Che è piaciuta molto, soprattutto in un periodo invernale come eravamo.
0: Sì, infatti in un periodo invernale la samba, perfetto.
1: È fantastico, fa sognare, fa fare bambini, ragazzi. Tornando a noi, Stanga,
0: facci sentire la canzone. Il Checori allora è responsabile per aver ripopolato tutto il Comune di Cortona.
1: Beh, visto quante nascite ci sono state in quest'anno.
0: È merito della musica messa dalla radio.
1: Esattamente.
2: Dovete sapere che nel raggio di 500 metri da Giacomo sono nati tipo 6 figlioli in quest'anno. Sì, che speriamo che non sia tutto merito di Giacomo.
1: Casino se no.
2: Vado io. Prossimo gruppo, i Sleaford Mods.
1: Che cazzo sono questi, scusa Stack?
2: È un po' per... miei, ma... perché mi è piaciuto un po' il mood. Stavo...
0: c'è un altro nome sul telefono, io non capisco.
1: Allora ve la dico, se no non potete capire perché ridiamo. Stanganini si è segnato i brani e i gruppi da portare su un post-it, tra l'altro manco tutto pieno, dove già aveva preso appunti e ha fatto la foto al post-it sul cellulare. C'è proprio a livelli.
2: Volevo informare i nostri ascoltatori che io lavoro a differenza dei miei due compagni, non ho così tanto tempo.
1: Prego Stanga, prego.
2: Comunque questo duo ha sonorità un po' simile ai tuoi...
1: Visto, mi prendevi in giro. Sì, ciao ragazzi. Brigitte Call Me Baby. Ah, scusa Stanga, ti interrompo. Sai perché si chiamano così?
2: Perché
1: il cantante era fissato con Brigitte Bardot e aveva iniziato un rapporto epistolare con Brigitte Bardot. Gli scriveva le lettere e lei gli firmava come gli scriveva baby, capito, sulle lettere. Ragazza giovane, l'aveva detto in modo affettuoso, però da lì è nato il nome del gruppo.
2: Bene, bene, bene, sono contento di questo aneddoto.
1: Un po' di gerontofilia.
2: Sì, esatto. Tra l'altro abbiamo qui un grande esperto.
1: Esatto, estimatore.
2: Comunque il loro disco dei Sleaford Mods si chiama The Demise of Planet X, era uscito il 16 gennaio e ancora non eravamo in onda noi, no. Per questo non l'ho portato.
0: Per chi non conosce l'inglese, il significato del titolo?
2: La morte del pianeta X.
0: Bravo, bravo, bravo, bravissimo.
2: E qui un po' si rifà al Planet X dei Notorious,
0: ricordate, ricordo
1: che Planet Terror di Rodriguez,
0: pianeta X.
2: Andiamo a ascoltarci Megaton.

0: Stanganini, c'era talmente tante paste che sembrava di essere dal Banchelli, cioè.
1: era un trip senza fine che iniziava dalla fine e partiva dall'inizio. Arrivava alla fine e partiva dall'inizio. Per tutti gli ascoltatori, noi siamo su Radio Incontri Blu FM 88.4 92.8, oppure su streaming at www.radioincontri.org. Dav Incontri Blu.
0: Oh, il Moschilini, dato che ne ha portato pezzi, il suo l'ha fatto, può anche andare a casa adesso, praticamente.
1: No, in realtà lo vorrei dire, io l'avevo portato un pezzo, avete negato di portarlo.
0: No, prego,
1: la censura preventiva. Sì, sono stato censurato, ok? Quindi vi ascolterete voi a parte il nuovo album di Colapesce.

0: Boschierini, finalmente sei riuscita a mettere la tua canzone, però e io sinceramente non so stancare, ma a me mi sembrava quella pesce, sinceramente.
1: Di Martino, non è che lo conosco tanto bene, ma
2: sbaglio,
1: ma avete confuso, è ovvio che lui era Di Martino, era l'improbabile piena di Loreto, questo è il nome dell'album.
0: Come si chiama?
1: La... Oreto, no Loreto,
0: ah, no.
1: Loreto nelle Marche, Loreto della Madonna, no. Oreto è il fiume di Palermo, quindi c'è tutta una storia dietro al fiume, infatti la canzone era L'oro del fiume.
0: Ah, ma la trovo l'oro?
1: Non l'ho trovato.
0: Ecco, niente. Adesso, ok, va bene. Il Boschi mi sembra adesso contento, soddisfatto. Posso ritornare io a lanciare la canzone oppure volevi parlare ancora un po' di Di Martino?
1: Prego,
0: perché
1: prego.
0: No, aspetta, no. Dato tocca trattare tutti uguali. Perché ti è piaciuto l'album?
1: Aspetta, ti ricordi? Per la serie I racconti davanti al focolare di Vestagrini e Boscherini, ti ricordi quando vedemmo Di Martino al 909 a Castiglio del Lago?
0: Ricordo.
1: Lui, 15 anni fa. Lui, voce chitarra acustica. In quel
0: 900... Qual era il 900?
1: 909 Castiglio del Lago era in centro storico, era in centro storico, era un bambino su
2: davanti alla chiesa.
1: Non me lo ricordo, alla chiesa era bellissimo, facevano tutti questi acustici. Io tra l'altro ci ho visto anche Finaz, che grandissimo
0: Finaz, banda
1: Bardo, e ci ho visto un altro paio. Lui Di Martino, c'era lui voce chitarra, un concerto bellissimo,
0: sulla pesce
1: super intimo, non c'era ancora, non era nato, era con te.
0: Ok, quindi ti è piaciuto sto album Boscherini?
1: Sì, molto molto, perché utilizzava la, diciamo, il concetto di fiume come un qualcosa che purificava, e quindi c'era tutto un grande concetto dietro, ma non vi interessa, non ne sto a spiegare.
0: No, un pochino moscino.
1: Chi è interessato può andare ad ascoltarsi il nuovo album.
0: Allora, chi è interessato ci scrive su Instagram e si fa la puntata speciale e gli si manda però in privato, e quindi si registra, fa registrare il Boscherini che parla per 40 minuti di questo album, va bene?
1: Okay.
0: Allora, torniamo a noi, artista italiano giovanissimo, classe 2001, triestino, che si chiama Kalpa. E Kalpa, K-A-L-P-A. Secondo me, ragazzi, è una bomba sto ragazzo. Per l'età che ce l'ha, fatto un gran CD. Il secondo CD si chiama Post. E allora, è un album che fondamentalmente, secondo me, dal punto di vista dell'arrangiamento, è tanta roba. Ci sono fiati, ci sono chitarre, batteria, ma proprio con un arrangiamento, una precisione e una combinazione fra di loro spettacolare. Anche la sua voce è sempre lì lì sul punto di rompersi, cioè proprio è tirata al massimo. E secondo me, ragazzi, è una delle proposte musicali più interessanti che ci possono essere con altri qui in Italia. Per l'età che ha, è fotonico. E ho fatto un album che, secondo me, molto maturo, quindi io direi di andarsi ad ascoltare l'ultimo brano del CD, che è Di non avere paura, e boh, ditemi anche voi cosa ne pensate.

0: Allora, sto calpa.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. Mi è piaciuto. A te Boscherini, aspetta che non glielo possiamo chiedere.
0: Sta bevendo l'acqua, ma anche te bevi l'acqua preciso quando rientra
1: Con questo freddo
0: l'allenatore.
1: bevi l'acqua.
0: Cioè, esatto, è veramente scandaloso. Vabbè, glielo chiederemo dopo, intanto Stanganini
1: Ascolta, ma
0: prosegui.
1: come l'hai scoperto questo?
0: Totalmente a caso, stavo scrollando su Instagram, ho visto una sponsorizzata, tra l'altro la parte finale della canzone, ho detto, ma sai che ganzo? E, cioè, comunque Boschini non c'è bisogno di fare queste gestacci, solo perché non ti possono vedere. Comunque mi è piaciuto, l'ha sponsorizzato, ho detto, ma fammelo andare un po' a ascoltare, e sono andato su Spotify, se no veramente non l'avrei minimamente conosciuto. E considera che Instagram è stata anche la sua fortuna, perché il gruppo è stato fondato, dove lui canta e ha preso il nome del suo progetto, perché lui ha postato una cover di una canzone di Radiohead e i suoi coetanei l'hanno contattato e gli hanno detto, ma sei bravo a cantare, si fa il gruppo insieme? E da lì è nato tutto quanto il progetto.
1: Era d'Arezzo il gruppo.
0: Sì, proprio d'Arezzo, sì, erano dei Tortaia.
1: Ascolta. Niente, torniamo un po' internazionali perché dopo questo gruppetto che mi è piaciuto, ma non troppo.
2: Di solito è roba e pane per i tuoi denti
0: Sì, ma
2: questo. È
0: infatti, io ho fatto
2: vero, è vero.
0: una cosa
2: Sono
0: mirata a te stesso.
2: il sottobosco dei localini, la
0: Sono
2: provincia.
0: invecchiato.
2: Sei invecchiato, sì.
1: Sono invecchiato, c'è poco da fare. Un altro album che mi è piaciuto
0: Adesso
1: molto.
0: gli piacciono le saregi.
2: Al volo, 2 minuti. No, sì, si fa
0: No, no,
2: la prossima volta. Il disco di Arlo Parks, che si chiama Ambiguous Desire.
0: A posto.
2: È nato. Wow, traducici anche
0: A
2: questo,
0: posto.
2: Stanganini. Non lo tradurrò perché è troppo sexy.
0: Ok. Come è partito un enfisema polmonare, prego.
2: Arlo Parks è una delle rapper, diciamo così,
0: Ah, ma è una signorina.
2: è una signorina, una signorina,
0: Ah.
2: una signorina. È una cantante un po' R&B, un po' rap, capito? Un po' questo mischiume di generi che non piace al mio compagno di bacheca Boscherini.
0: Ok, vabbè, ok.
2: Comunque con me l'R&B, cioè, se così sfondi la porta verde.
0: No, no, ti prego, stanga, non inizio a
2: Guarda.
0: Per piacere.
2: Dicevo, lei è stata una bambina, tra virgolette, ragazza, prodigio, perché è diventata famosa subito con i primi album a 18 anni.
0: Ma quanti anni c'ha adesso?
2: Avrà 25 anni.
0: Ma è famosa?
2: Famosissima, cioè.
0: Va bene, non l'ho mai
2: Apro
0: sentito nominare.
2: Spotify in diretta, solo per i nostri spettatori, 95 milioni di ascolti il
0: È
2: suo primo
0: colpo.
2: disco.
0: Roba,
2: E ha
0: insomma,
2: fatto
0: 18
2: due
0: anni.
2: dischi in cui è diventata famosissima, molte pressioni, come potete immaginare, e anche lei si è presa tipo 2 anni sabbatici, ha deciso di andare a New York
1: Come il nostro
2: e a
1: mandarino,
2: combattere
1: allora,
2: mandarino.
1: attenzione, la risata lo sapevo che era riferita a lui, io no,
0: Sto
1: avevo pensato
0: pensando
1: proprio a
0: alla chitarrina, la fortuna dietro.
2: O
1: il chitarrino.
2: niente chitarre, si è preso 2 anni sabbatici in cui ha fatto la bella vita, l'ha dichiarato proprio, è andata con dei produttori che conosce a tutti i party, tipo di notte, ha fatto tante esperienze, diciamo, e queste esperienze si sono condensate in questo album, che è un po' meno riflessivo,
0: Ora
2: ma
0: capisco il nome
2: molto più
0: Birichino.
2: danzereccio, e tant'è vi faccio ascoltare Heaven.

0: Sì.
1: Oh, che desiderio ambiguo che ci ho avuto ascoltando questa canzone.
2: Mi hanno preso in giro durante tutta la durata della canzone.
1: Siamo delle brutte persone.
3: Cioè, una selezione di qualità, Stancarini.
1: E io, riallacciandoci al tuo titolo birichino, lancerei l'ultimo gruppo mio, che sono un gruppo, un trio inglese di South London, che però non sono Yes Collective né Puma Blue.
3: Attenzione, che non lo vedete, ma ha sgranato gli occhi, dice attenzione, sono loro.
2: No, ma avete preso in giro per una stagione intera e ora porti un album di South London?
1: Esattamente.
3: Abbiamo imparato dal maestro.
1: È South East però, non è proprio
2: scusate
1: South.
2: Scusate se vi insegno la vita.
1: Il gruppo si chiama Derry, li conosci?
2: No.
1: Ah, vedi Stancarini? E l'album si chiama Birding, ovvero Uccellando.
2: Tanto per rimanere in tema.
1: Esatto. Praticamente è un gruppo che fa dream pop shoegaze, nato praticamente dopo il Covid, e da prima un duo, si è aggiunto poi il batterista, è composto da due chitarristi, di cui Dottie Cockrum, che fa anche voce e chitarra. E fondamentalmente riescono a generare un ambiente sonoro che secondo me è spettacolare, pieno di riverberi, molto evocativo, e uniscono proprio questa immagine dei uccelli marini, degli uccelli in generale di qualsiasi specie. E fondamentalmente sì, cioè secondo me è proprio un'esperienza sonora ascoltarli. Quindi direi di salutare i nostri amici. Ragazzi, sveglia!
2: Ciao a tutti!
3: Ciao, alla prossima!
1: Finalmente, ok, perfetto. E andiamoci a ascoltare Sea Bird, che Boschierini significa?
3: Sì.
2: Guardo uccelli.
1: No, gabbiano. Ciao ragazzi!
3: Ciao!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Moshi yo kane, moshi datara. Moshi yo kane, moshi darara.

0: Nel Golfo ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e si infiamma la situazione in Cisgiordania, 2 israeliani, 4 palestinesi morti negli scontri. Bombardamenti nell'area di Kiev, si contano 100 di feriti, 10 vittime, e martedì Zelensky sarà a Washington da Trump. La morte di Fakir, oggi l'autopsia, il 42enne marocchino era in cura in un centro per la salute mentale. Le speranze di pace e i timori per un mondo segnato dai conflitti nelle testimonianze dei delegati del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Buonasera da Elena Seno, come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, proseguono gli attacchi incrociati nel Golfo. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano Trump starebbe perdendo la pazienza con l'Iran, mentre secondo i Pasdaran, in un attacco su Erbil sarebbero stati colpiti molti soldati statunitensi. Sentiamo il servizio di Antonio Soviero.
1: Non solo la notte, peraltro la 13ª consecutiva, i caccia statunitensi attaccano anche di giorno l'Iran. Diverse esplosioni udite a Yask, vicino allo stretto di Hormuz, intorno alle 14.30 ora locale. Il bilancio dei raid notturni su diverse città è di almeno 4 morti e alcuni feriti. Il regime di Teheran ha risposto con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Esplosioni avvertite anche nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Uccisi molti soldati americani, affermano i Pasdaran. Nessuna conferma dal comando USA. Lo stretto di Hormuz è bloccato. Traffico difficile anche in quello di Bab el Mandeb, sul Mar Rosso. Nessuno parla più di tregua. Il Medio Oriente è vicino alla guerra totale. Donald Trump, scrive il Wall Street Journal, è in modalità vendetta e sta seriamente pensando a un attacco senza precedenti anche sui nuovi siti nucleari sotterranei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Si infiamma sempre di più anche la situazione in Cisgiordania, dove negli scontri sono morti 2 israeliani, un soldato e un colono, e 4 palestinesi. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato un'operazione su vasta scala in seguito alle violenze scoppiate appunto tra residenti e coloni. 2 vittime palestinesi si contano a Gaza City oggi. Sempre drammatica la situazione per la popolazione nella striscia. Sentiamo il servizio di Paolo Fucini.
2: La guerra è finita, ma non basta il cessate il fuoco a sfamare i bambini di Gaza. Ancora sono 74.000 quelli in stato di malnutrizione acuta, bisognosi di cure anche il prossimo anno. Insieme a 25.000 donne incinte o in allattamento, avvertono FAO, UNICEF e Programma Alimentare Mondiale. Gli aiuti, che a maggio hanno raggiunto 1,5 milioni di Gazawi, dicono i dati, sono troppo pochi. A Gaza il cibo è scarso e poco vario e nutriente, con frequenti carenze, specie di prodotti freschi. La striscia ha bisogno non solo di una pace duratura, ma anche di ripristinare i sistemi idrici e fognari e soprattutto di tornare subito a pescare, allevare animali, coltivare i campi, mangiando poco e male. Così a lungo, avverte Catherine Russell, direttore UNICEF, ci sono conseguenze da cui un bambino potrebbe non riprendersi più. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora la guerra in Ucraina, pesante il bilancio di un raid russo a Kiev, almeno 10 vittime, 100 di feriti, e martedì il presidente Zelensky sarà a Washington da Trump. Il servizio di Maurizio Dischino.
3: Notte e giornata di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. 15 morti in 2 attacchi russi con missili sul territorio ucraino, di cui 10 nella capitale Kiev, come ha riferito la procura generale citata dall'agenzia nazionale ucraina Ukrinform. Ci sono state vittime anche a Sloviansk in seguito ad attacchi con bombe. 5 persone sono state uccise. I russi hanno danneggiato case, l'edificio del consolato della Lettonia e veicoli, ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stamani le forze NATO hanno abbattuto un drone sconosciuto che volava vicino allo spazio aereo della Romania. Nell'operazione sono stati coinvolti anche 2 caccia italiani. Un attacco ucraino a oltre 1.000 chilometri dalla linea del fronte ha provocato 6 morti e 32 feriti nella regione russa di Kirov. Attendiamo con interesse nuove proposte. Gli americani, il presidente Trump e i suoi negoziatori desiderano sinceramente formulare alcune opzioni accettabili, ha dichiarato oggi Dmitry Peskov, portavoce della presidenza russa. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia, oggi l'autopsia, e si apprende che l'uomo era anche in cura presso un centro di salute mentale. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: È iniziata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. Gli esiti dovranno chiarire le cause del decesso e le condizioni preesistenti di salute dell'uomo, l'eventuale presenza di lesioni ossee o patologie pregresse, accertamenti istologici e tossicologici. Da quanto si è appreso, l'uomo era in cura in un centro di salute mentale dove avrebbe dovuto recarsi per un secondo incontro i primi giorni di agosto. Ma vanno ricostruiti i motivi per i quali Fakir si trovava al Pilastro. La squadra mobile della polizia di Bologna ha perquisito oggi la sua abitazione, sequestrando PC e cellulari. Nessuna sostanza stupefacente sarebbe stata trovata. Critico l'avvocato di Fakir sull'intervento del ministro Piantedosi a difesa dei due poliziotti iscritti nel registro per le annotazioni preliminari, mentre il titolare del Viminale ha annunciato 5.000 bodycam per gli agenti in servizio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un impianto di trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, un operaio di 47 anni deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice mentre effettuava un intervento di manutenzione sotto il mezzo, è accaduto ieri pomeriggio, indagano i carabinieri. Un ragazzo di 15 anni è annegato nelle acque del lago artificiale Gerolotto nella zona delle cave di San Polo a Brescia. Il corpo senza vita dell'adolescente è stato individuato e poi recuperato a fine mattinata dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 15 metri di profondità. Un escursionista è morta oggi dopo essere caduto da un sentiero in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a quota 2400 metri. Nel primo pomeriggio il soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero del corpo senza vita della donna. Queste le notizie più recenti di cronaca. Ora parliamo di azzardo. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata, e nel contributo all'erario a rendere di più sono le slot machine e gli apparecchi nelle sale da gioco. Un'attività vietata minori di 18 anni, ma a rischio sono anche i più giovani che giocano online. Antonella Mazzatruel.
5: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: L'Emilia Romagna ha approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito, un provvedimento destinato ad alimentare il dibattito politico e giuridico a livello nazionale. Cesare Cavoni.
6: Dopo Toscana e Sardegna, ora anche l'Emilia Romagna approva la legge sul suicidio medicalmente assistito, e questo forzando, per così dire, i paletti legislativi che imporrebbero una legge nazionale e non singole prese di posizione regionali. Così l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna di fatto ha approvato la legge che regolamenta l'accesso al suicidio medicalmente assistito per i pazienti affetti da malattie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. Il provvedimento prende le mosse da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha individuato in coloro che si trovino in queste situazioni il profilo di chi può accedere al suicidio medicalmente assistito, vale a dire che una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale dovrà verificare che sussistano queste condizioni. La commissione di valutazione inoltre effettuerà una prima visita recandosi nel luogo in cui si trova il paziente. Le attività connesse all'espletamento del suicidio assistito saranno svolte solo da personale su base volontaria. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: Oltre 1400 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio per fronteggiare la vasta emergenza incendi che sta interessando l'isola. E un vasto rogo devastato l'area di Donna Vita nel territorio di Acquarica del Capo, nel basso Salento. Bruciano Francia e Spagna, una delle più drammatiche emergenze roghi degli ultimi anni. Migliaia di turisti e residenti evacuati nell'area francese della Gironda e nella regione di Madrid. Il servizio di Federica Margaritora.
7: In Francia sono in corso le operazioni per contenere vasti incendi. La prefettura della Nuova Aquitania ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nella popolare penisola turistica di Cap Ferret nelle prime ore di stamattina a causa dei roghi che stanno devastando la zona. Ma il più esteso interessa la zona di Le Porges, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari e provocato oltre 20.000 evacuazioni. Il presidente Macron ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere rinforzi internazionali. Lo stesso ha fatto la Spagna, dove le autorità stanno concentrando gli sforzi per evitare la convergenza di più fronti di fuoco nell'area di Madrid. Alcuni incendi infatti restano fuori controllo e il vento continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Oltre 10.000 gli evacuati. Il rogo più esteso resta quello della provincia di Guadalajara, con circa 32.000 ettari percorsi dalle fiamme. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Torniamo sul Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, che vede in questi giorni riuniti i delegati designati dalle conferenze episcopali dei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Rita Salerno li ha intervistati sulle speranze di pace e sui timori per un mondo segnato dai conflitti.
8: Prego tanto per i miei amici, insomma, che vivono in paesi attaccati dalla guerra, e insieme al Consiglio siamo molto vicini a loro e ci facciamo forza a vicenda. Ecco. Quello che possiamo fare come Consiglio è cercare delle strategie per stare vicino a loro, ai ragazzi che sono più soggetti appunto a situazioni di guerra, e alle loro famiglie.
9: A livello sostanziale di operatività non possiamo fare niente. Abbiamo istituito un giorno per la pace in cui in ogni paese pregheremo per la pace in tutti i paesi coinvolti dalla guerra.
10: Penso che non possiamo fare una cosa grandissima, cambiare il mondo, ma possiamo iniziare tra di noi con la preghiera, con le conoscenze, con i buon pensieri, cose semplici ma molto importanti per la nostra vita interiore.
11: Ho vissuto 3 guerre da bambina, però vivere questa guerra lontana dalla mia famiglia è molto più dura, perché la senti doppiamente.
0: E prima di chiudere il nostro radiogiornale con Giuseppe Caporaso parliamo di italiani e vacanze.
1: Sono circa 36 milioni gli italiani che trascorreranno, hanno già trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, un viaggio spesso desiderato e quindi programmato con un mese o due di anticipo. E quanto emerge dall'indagine di Federalberghi, più dell'86% degli italiani resterà lungo lo stivale, puntando soprattutto sulle località di mare e nel mese di agosto. Per chi si recherà all'estero vinceranno ancora le località balneari, in particolare Croazia, Grecia e Spagna, e poi le grandi capitali europee. Il volume di affari sarà pari a 43 miliardi di euro, la metà della popolazione, sottolinea ancora Federalberghi, non farà vacanze tra giugno e settembre, soprattutto per mancanza di liquidità, ma anche per motivi familiari. La durata media sarà di 9 giorni, mentre le eventuali vacanze successive non supereranno i 4 giorni. Tra le tipologie di alloggio, la preferenza va agli alberghi e ai villaggi turistici, al secondo posto la casa di parenti e amici, poi le case di proprietà, i bed and breakfast e il campeggio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie a Gabriele Meglietti in regia e a voi tutti per l'ascolto. Buona serata.
12: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
13: Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Iniziamo oggi con un interessante articolo tratto da Nigrizia, che fa riflettere sul problema del denaro e delle armi. E ci spiega come le banche italiane e in quanta misura finanziano l'industria militare. Il rapporto di Fondazione Etica e Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo analizza partecipazioni azionarie, prestiti, servizi all'export di 24 gruppi bancari. E c'è un filo sottile, spesso invisibile, che collega il conto corrente di milioni di italiani all'industria degli armamenti. non è un percorso diretto né necessariamente consapevole, ma esiste, passa attraverso i bilanci degli istituti di credito, le loro partecipazioni azionarie, i finanziamenti alle imprese del settore, i servizi di supporto all'export. Ricostruirlo con il metodo e il rigore è l'obiettivo di Zero Armi, il rapporto realizzato da Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace e Disarmo, che quest'anno è giunto alla sua seconda edizione. È uno strumento unico che si propone come il primo tentativo sistematico di valutare l'esposizione del sistema bancario italiano verso il comparto della difesa, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un'espansione rapida e che per ragioni strutturali tende ad operare con un livello di trasparenza informativa molto inferiore rispetto ad altri comparti industriali. Tra il 2020 e il 2005 abbiamo assistito ad un'Europa che torna a spendere in difesa. La spesa pubblica per la difesa dell'Unione Europea è aumentata del 62,8%, una crescita che non è frutto del caso, ma di precisi indirizzi politici che, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, hanno spinto i governi ad accelerare il riarmo e al tempo stesso a incoraggiare il coinvolgimento dei capitali privati nel finanziamento del comparto militare. In questo processo è emersa anche una discussione sui confini della cosiddetta finanza ESG, quella che orienta gli investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance. Alcune voci a livello europeo e nazionale hanno sostenuto che le spese per la difesa possano essere considerate compatibili con i criteri di sostenibilità in quanto funzionali alla sicurezza collettiva, una posizione che ha aperto un dibattito tutt'altro che risolto tra analisti, istituzioni finanziarie e organizzazioni della società civile. E in Italia la spesa militare pro capite è passata da $368 nel 2015 agli oltre $600 nel 2023, e con stime che per il 2005 indicano una spesa complessiva di circa 33 miliardi di euro. Gli investimenti in nuovi sistemi d'arma sono aumentati del 77% rispetto al 2021, numeri che delineano quello che gli esperti del settore definiscono un vero e proprio superciclo della difesa, destinato a protrarsi almeno per il prossimo decennio. La seconda edizione di Zero Armi si amplia significativamente come perimetro rispetto alla prima. Se il rapporto precedente analizzava 11 gruppi bancari, quello del 2026 ne prende in esame 24, e è una scelta che consente di avere una visione più rappresentativa del sistema creditizio italiano nel suo insieme. Per ogni banca, i ricercatori hanno utilizzato un metodo di valutazione basato su tre principali tipi di rapporto con il settore militare. Il primo riguarda la partecipazione azionaria di imprese della difesa, ovvero la quota di proprietà diretta o indiretta che le banche detengono in società che producono o commerciano sistema d'armi. La seconda area riguarda i finanziamenti, prestiti, linee di credito, obbligazioni sottoscritte a favore di imprese o programmi di sviluppo militare. Terza area comprende i servizi finanziari connessi alla vendita e all'esportazione di armamenti incluse le garanzie bancarie e le lettere di credito che facilitano le transazioni internazionali. A queste tre dimensioni quantitative se ne affianca una qualitativa, considerata centrale dalla metodologia del rapporto, cioè la disponibilità degli istituti alla trasparenza, al confronto. Fin dall'avvio del progetto i ricercatori hanno contattato le banche chiedendo di rispondere a questionari e di fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle pubblicamente disponibili. La disponibilità o la reticenza con cui ciascun istituto ha risposto a queste richieste è stata valutata e concorre a formare il punteggio complessivo. Una novità dell'edizione 2025 è l'esame sistematico delle politiche adottate dagli istituti in materia di armamenti. I ricercatori hanno analizzato la chiarezza dei criteri di esclusione adottati dalle banche, il perimetro di applicazione di questi criteri, i meccanismi previsti per la loro implementazione concreta. Questa dimensione non incide direttamente nel punteggio finale, ma offre un elemento di valutazione qualitativa importante per comprendere gli orientamenti strategici di ciascun istituto, soprattutto la coerenza tra i principi dichiarati e le pratiche effettive. Il punteggio finale di ciascuna banca varia su una scala da 0 a 75, dove il valore più alto indica il maggior grado di coinvolgimento con il comparto militare. Il risultato del rapporto restituisce un quadro diversificato in cui convivono istituti con approcci molto distanti fra loro. All'estremo della scala si conferma Banca Etica, l'istituto che ha commissionato la ricerca e unica banca ad aver ottenuto un punteggio pari a zero. Il rifiuto di qualsiasi esposizione verso l'industria militare è parte integrante del suo statuto, Banca Etica. In una fascia di coinvolgimento che il rapporto definisce minimo, punteggi compresi tra 10 e 20, si trovano diversi istituti che negli ultimi anni hanno compiuto scelte strategiche orientate a ridurre la propria esposizione verso il settore. E nel loro caso il punteggio relativamente contenuto è il risultato sia di scelte operative concrete sia di una maggiore apertura verso le richieste di trasparenza avanzate dai ricercatori. BPR Banca, Banco BPM, Cassa Centrale Banca e Cassa Depositi e Prestiti rientrano in questo gruppo. Una posizione intermedia è occupata da Banca Mediolanum, da Mediobanca, e si tratta di istituti che mantengono relazioni con il comparto della difesa, ma con una intensità inferiore rispetto ai grandi protagonisti del mercato. Da designare tuttavia che sia la Banca Popolare di Sondrio che la BPR compaiono nella tabella Banche Armate pubblicata ogni anno nella relazione attuale del annuale del governo italiano sulle esportazioni di armamenti. Il quadro cambia quando si osservano i due più grandi istituti per flusso di cassa, l'Intesa San Paolo e l'Unicredit. Entrambe si collocano in una fascia di coinvolgimento significativo, con punteggi compresi tra 40 e 60, e questa non è una novità assoluta. Uno dei passaggi più delicati dello studio riguarda le relazioni tra il sistema bancario e Leonardo SPA, la principale azienda italiana nel settore della difesa e dell'aerospazio, a partecipazione pubblica. Leonardo è un'impresa legale, il problema è la coerenza tra le politiche adottate dagli istituti e le loro pratiche concrete. Molte banche includono nelle proprie politiche di responsabilità sociale l'esclusione di finanziamenti ad aziende coinvolte nella produzione di armi controverse o nucleari. Tuttavia, il rapporto evidenzia che Leonardo è coinvolta attraverso il consorzio MEDA, di cui detiene il 25%, nella realizzazione del missile ASN4G a testata nucleare, un programma sviluppato per le forze armate francesi. E poi c'è l'assemblamento in Italia delle ali dei caccia F-35, aeromobili progettati anche per trasportare le bombe nucleari americane, elementi documentati pubblicamente noti, ma molti istituti di credito tendono ad accettare le dichiarazioni dell'azienda che nega il coinvolgimento diretto senza procedere a verifiche. Prassi che secondo i ricercatori solleva interrogativi sull'efficacia reale dei meccanismi di controllo interni alle banche. C'è poi anche un'altra dimensione che va al di là del perimetro strettamente finanziario, toccando l'impatto macroeconomico della corsa al riarmo. In un contesto di vincoli di bilancio, l'Italia deve rispettare la regola del patto di stabilità e crescita. Ogni incremento della spesa militare corrisponde a una riduzione delle risorse disponibili per altri settori. E gli autori citano studi che mostrano come gli investimenti in sanità, istruzione, transizione ecologica generino a parità di risorse impegnate un impatto occupazionale significativamente superiore rispetto alle spese militari. Non si tratta di un argomento assoluto, ma è un elemento che secondo i ricercatori dovrebbe essere parte integrante del dibattito pubblico sulle priorità di spesa. Uno degli snodi più rilevanti segnalati dal rapporto riguarda il quadro normativo che regola il controllo sull'export di armi. La legge 185 del 90 ha rappresentato per oltre 30 anni uno strumento di trasparenza significativo. Tra i suoi obblighi prevede che il governo presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'esportazione di armamenti. Una relazione che deve includere anche l'elenco delle banche coinvolte nelle operazioni finanziarie connesse a queste transazioni. Al momento della pubblicazione del rapporto è in discussione alla Camera una proposta di modifica della legge che tra le altre cose mirerebbe a eliminare proprio questo obbligo di pubblicità. Se la modifica venisse approvata nella forma proposta, il sistema finanziario che sostiene l'export di armi diventerebbe più opaco, significativamente più opaco, e le organizzazioni della società civile, così come i singoli cittadini, perderebbero uno strumento di monitoraggio di difficile soluzione. Il messaggio di fondo è che la responsabilità degli istituti di credito nel finanziare o meno determinate attività non è solo una questione etica, ma anche reputazionale e regolamentare. Il quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile è in evoluzione. Oggi le banche si dotano di strumenti e di valutazioni robuste, sanno meglio che queste banche di essere posizionate per adattarsi anche ai requisiti futuri. Sullo sfondo c'è poi l'appello rivolto ai risparmiatori. Il denaro depositato in banca non appartiene all'istituto, ma a chi lo ha affidato. E se è vero che le banche lo impiegano secondo le proprie strategie,

Termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci sulle nostre frequenze dal lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Seguiteci anche sulla vostra auto, sul DAB, alla lettera I di incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

la guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te, un momento di riflessione, un sguardo verso il passato del nostro territorio e infine un po' di musica. Siamo giunti alla 17ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci proporrà un cammino verso la scoperta di un tesoro, diciamo così, come introduzione a questa breve lettura, sempre dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. «Avete compreso tutte queste cose?» gli risposero. «Sì», ed egli disse loro. «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Avete sentito quindi queste parabolette, diciamo così, del tesoro nascosto nel campo e della perla di inestimabile valore, e sono sostanzialmente simili, per non dire uguali. Illustrano due temi. Il primo è che il regno esige una pronta e totale decisione. Come un uomo che vende tutti i suoi averi per comprare un campo, oppure un mercante che vende tutto per acquistare una perla bellissima. Non è l'unica volta che Gesù sottolinea che per entrare nel regno si chiede un distacco totale, ma c'è un secondo aspetto ancora più importante. Il distacco scaturisce dall'aver trovato qualcosa. E questo è l'insegnamento vero della parabola. Il motivo che spinge il discepolo a lasciare è la gioia di aver trovato. Il motivo della gioia è molto chiaro nella parabola dell'uomo che compra il campo, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi. Il regno di Dio è esigente, ma trovarlo è il centuplo. Vale la pena di insistere. Le due parabole mettono in scena due figure diverse. Nella prima si parla di un contadino, un bracciante agricolo che lavora in un campo che non è suo. Nella seconda invece di un mercante ricco che quindi possiede tanti averi, negozi, eccetera. Ma questi due personaggi sono i protagonisti soltanto in superficie. Se andiamo in profondità, i veri protagonisti sono il tesoro e la perla, che si impadroniscono dei due uomini attraverso un fascino che esercitano su di loro. Il contadino e il mercante quindi agiscono, ma solo perché totalmente affascinati, direi addirittura conquistati dal tesoro in cui si sono imbattuti. Così deve essere l'esperienza dell'incontro con il Vangelo. Davanti alla scoperta di un tesoro, chiunque agirebbe come hanno fatto i nostri due protagonisti, il mercante e il contadino. Ma questo è proprio quello che sorprende. La loro novità sta proprio in questa ovvietà. Un uomo che, imbattutosi nel Vangelo, si comportasse come quel contadino o quel mercante non farebbe nulla di straordinario. È semplicemente un uomo a cui è capitata una grande fortuna. Il Vangelo è esigente, tuttavia è pieno di umanità. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 26 di luglio al 1 agosto. La Chiesa celebra questi santi. Il 26 luglio Sant'Anna, il 27 Santa Liliosa, il 28 Sant'Innocenzo Papa, il 29 Santa Marta, il 30 Santa Angelina, il 31 San Fabio e il 1 agosto Sant'Alfonso. E oggi parliamo proprio di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un bambino prodigio e che allietò con la sua nascita una delle famiglie napoletane più nobili, siamo nel XVIII secolo. Era dotato di una facilità di apprendimento straordinaria. Le materie di studio, fossero le scienze, le arti, la musica, le lingue, non avevano per lui nessun segreto, tanto che a 19 anni era già avvocato, apprezzato e conosciuto. Ma una causa perduta per ragioni indipendenti dalla sua volontà segnò in modo radicale il suo destino. Deluso dalla giustizia terrena, abbandonò la toga e si rivolse alla giustizia divina, da cui non temeva delusioni. Divenne sacerdote a 30 anni. Con l'aiuto di un gruppo di laici fondò la Congregazione del Redentore, che aveva lo scopo di recuperare civilmente e religiosamente i lazzaroni, un termine di origine spagnola con cui si identificavano i malati di lebbra e poi genericamente i pezzenti. Oggi l'ordine dei redentoristi è di molto aumentato, siamo a diverse migliaia di membri. Venne poi eletto vescovo di Santa Maria dei Goti e dedicò la sua lunghissima vita, raggiunse, pensate, il traguardo dei 91 anni, alla stesura di svariate opere ascetiche e teologiche. L'opera fondamentale fu la sua Theologia Moralis, insostituibile guida ai direttori di anime, che gli valse il titolo di Dottore della Chiesa. Morì a Nocera dei Pagani nel 1787, fu canonizzato nel 1832. Sant'Alfonso Maria dei Liguori è protettore dei confessori e dei moralisti. Auguri allora a tutti coloro che portano il nome di Alfonso e buon onomastico anche a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Ed eccoci ancora una volta a conoscere i fatti e i misfatti che sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Iniziamo dal 26 luglio del 1648. Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Dioniso Bussotti, concede ai preti della congregazione di Monterchi la facoltà di costruire una chiesa dedicata alla presentazione di Maria Vergine nella piazza del castello. 27 luglio 1609. Siamo sempre in Val Tiberina. Dopo una stagione senza piogge arriva un temporale così crudele e una grandine tanto grossa che gettò a terra molti infinitissimi uccelli, pecore, buoi, asini e sino pesci, e un contadino, percosso da siffatti colpi, se ne morì poco appresso nella Sovara. 28 luglio 1375. Dopo la morte del vescovo Giovanni I Albergotti, i reggitori di Arezzo scrivono al pontefice Gregorio XI per pregarlo di non voler eleggere in fretta il nuovo vescovo, ma ponderare bene la scelta. Si teme infatti l'elezione di Giovanni II Albergotti, nipote di defunto vescovo, cosa che invece regolarmente accadrà. 30 luglio 1702. I priori di Marciano della Chiana, poiché i lavori per la costruzione della pieve di Santo Stefano stanno per finire, per la gloria di Dio, dei suoi santi e da maggior decoro del castello, volendo altresì imitare i vicini comuni, incaricano Carlo Gaci Scaletti e Francesco Maria Guerri di portarsi a Roma per sollecitare il corpo di qualche santo da esporsi in pieve. 31 luglio 1892. Nasce ad Arezzo, in una casa prospiciente piazza Guido Monaco, lo scrittore e giornalista Mario Appelius da Giovanni, tenente dei Carabinieri, e Margherita Frigerio. E infine, 1 agosto 1870, a Soci, per interessamento di Giuseppe Bocci, direttore del lanificio locale, si dà vita ad una società operaia fra i lavoratori della fabbrica e ad una società filarmonica con tanto di banda musicale. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare, se volete e se potete, durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Hermann Hesse: l'uomo può sempre ritrovare l'innocenza se riconosce il proprio male e la propria colpa, e se soffre fino in fondo anziché cercare di darne la colpa agli altri. Ed eccoci al momento della musica, che come sempre chiude il nostro incontro settimanale. È estate e voglio ascoltare, anzi riascoltare con voi, una canzone che veramente ha fatto storia e la chiamano Estate. Un brano scritto e composto nel 1965 da Bruno Martino, con la collaborazione del grande Franco Califano e Laura Zanin, che si occuparono del testo. La canzone racconta di un contrasto, quello malinconico, tra l'immaginario collettivo dell'estate, per cui sembra obbligatorio essere allegri, partecipare a feste, spensieratezze, mare, sole e comunque divertimento, e la desolazione interiore invece di chi vive, anche se è estate, la solitudine, soprattutto se da poco è finito un amore. Il sole e le giornate gioiose amplificano in questo caso il senso di vuoto e l'assenza della persona amata. Questo naturalmente secondo l'idea di Franco Califano e Laura Zanin, che hanno scritto il testo. Allora ascoltiamoci insieme questa indimenticabile perla della musica italiana degli anni 60, ma che ha superato indenne tanti decenni per essere ancora veramente un brano speciale e straordinario. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buon mare, buona montagna a tutti i vacanzieri e come sempre ciao e a risentirci.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon pomeriggio, buon ascolto con la pagina sportiva versione fine settimana. Poi torneremo a parlare di quella di ieri, quando l'Arezzo ha battuto nuovamente il Napoli, ma fermiamoci qua. Parliamo adesso invece di quello che vi avevo preannunciato in chiusura, cioè le notizie provenienti dalla società e dal sodalizio del Cortona Camuccia. Stefano Bertini era e probabilmente è ancora l'ufficio stampa e quindi facciamocele dire da lui.
2: Alle porte della nuova stagione si apre un nuovo importante percorso al Cortona Camuccia. Dopo oltre 11 anni di presidenza nella società della Val di Chiana, 11 anni in cui la squadra cortonese ha conosciuto, fra le altre cose, due salti di categoria dalla prima categoria alla promozione, Alessandro Accioli cede il timone ad Andrea Bruni, che sostituirà appunto Accioli alla guida del sodalizio cortonese. Ma l'ex presidente rimarrà comunque nell'organigramma della squadra cortonese con la carica di vicepresidente. Nel nuovo organigramma societario tornerà a far parte dopo qualche anno anche Ezio Bistarelli Cherubini, ed oltre a lui ci saranno Franco Capoduri, Paolo Molesini e Marcello Pipparelli. A tutti loro vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che impegno, serietà e senso di appartenenza guideranno questo nuovo percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati. La società tutta augura ai propri verdi di lavorare in modo più proficuo possibile a partire dall'ormai prossima stagione agonistica 2026-2027. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
1: Credetemi, io ho qualche annetto nelle spalle e rievocare nomi come Capoduri, Molesini mi riportano a dei passati veramente piacevoli con il presidente Santi Tiezzi, presidentissimo di un Cortona Camuccia splendido, di una società splendida, evocando la società del Cortona Camuccia ad altissimi livelli di signorilità per il calcio dilettantistico. Quindi sentire evocare Capoduri, Molesini mi fa pensare e mi fa evocare a quei tempi, e a tutto lo staff del Cortona Camuccia auguro che si possa tornare a quei lustri. Ma un po' tutti quelli che ho conosciuto da vicino rimangono nel mio cuore, e non posso non certo dimenticare Roberto Pastonchi, che allora era il corrispondente da Cortona Camuccia per le radiocronache in diretta delle partite. Non commuoviamoci, perché il radio non se ne accorgerebbe nessuno, ma comunque torniamo a parlare di quello che è stata la vittoria dell'Arezzo contro il Napoli per 3-1. Anno scorso fu un 2-0,

0: ospitando il Sud Tirol e la Cremonese. Dopo la Cremonese è trasferta a Marassi in casa della Sampdoria per poi ritornare ad Arezzo e ospitare il Benevento, ancora una trasferta, la Carrarese nella nona giornata e poi ci fermiamo qua, la decima giornata il 31 ottobre 2026 quando l'Arezzo ritroverà tra le mura amiche l'Ascoli, la squadra antagonista dello scorso campionato in Serie C. Tutto questo per farvi capire quali sono le difficoltà iniziali di una squadra neopromossa, ma anche se non fosse così, una sola squadra, naturalmente partecipante al campionato cadetto, con tante formazioni agguerritissime. C'è molto lavoro ancora da fare per il direttore sportivo Nello Cutolo nel ridimensionare quella che è l'ampissima rosa di giocatori, ma lo farà nei prossimi giorni. Intanto credo e i tifosi debbano considerare uno dei migliori acquisti, certo, la permanenza in squadra di Shaka Mauri. Ascoltiamolo.
1: La mia forza pure è di non mollare mai. E purtroppo io, oltre ad avere la fortuna, ho avuto anche le cose negative, perché sono arrivato in Italia un anno dopo la morte del mio padre, perché io ho perso la mia mamma a 8 anni, che ha avuto una malattia, quindi crescendo non ho mai conosciuto tanto la mia mamma. Mio padre invece l'ho avuto fino a un certo età, 2013 l'ho persa e niente, l'anno dopo ho avuto la fortuna per venire a fare provino in Italia, no? Quindi 2014 sono venuto a fare provino in Italia e là è cambiato tutta la mia vita. Ho fatto 5 mesi qua e niente, sono dovuto tornare giù perché ero ancora sotto età, non potevo essere tesserato da nessuna squadra italiana perché ero senza genitori, quindi... Questo mio procuratore che mi ha visto prima in Ghana, Mr. Oliver, lavorava con il mio procuratore attuale. Quindi niente, cioè, mi hanno fatto conoscere questa famiglia giù a Castellammare, che sono 11 anni, che per me sono, mi hanno preso in affidamento, no? Che sono diventato come un figlio per loro, che mi hanno tenuto sempre piedi per terra, mi hanno tenuto sempre in vita fino adesso. Perché in Italia qua, a dire la verità, se io potrei dire una casa, scegliere una casa, la mia casa è Castellammare, perché guardando dietro 11 anni fa fino adesso, ogni volta che ho giorno libero vado sempre da loro, perché fino a 18 anni potevo anche andare via da loro, invece sono sempre rimasto, che mi hanno dato quell'amore che magari da bambino non ho mai avuto. Il mio padre è morto più o meno ancora ero giovane, perché mia sorella aveva quasi nel 2013 mia sorella aveva quasi 32 anni, noi eravamo piccoli, no? Però per la fortuna ho avuto questa grande opportunità per giocare a pallone, che non è una cosa facile, perché da dove vengo nel paese, cioè, ci sono tantissimi giocatori che sanno giocare a pallone, però finché la fortuna non arriva uno rischia pure di ritirarsi o di non giocare più, perché è sempre comunque difficile. Ma io la fortuna che ho avuto non potrei mai dimenticare, la famiglia che ho avuto in Italia che mi hanno spinto su questa strada, perché non è facile, perché guardando dietro ho fatto dei sacrifici enormi per arrivare fin qua, e quei sacrifici sono tante cose belle, positive, anche l'aspetto negativo, perché dopo la morte di mio padre, 2 anni dopo, diciamo, ero in Italia, sono stabilito in Italia, perché era una cultura diversa, lingua diversa, c'è gente diversa, che non sapendo niente, nel 2017, il 1° novembre, ho avuto anche un'altra caduta nella famiglia, che è mio piccolo fratello, che è morto a 13 anni nel 2017. Quindi io ho perso 3 persone importanti nella mia vita, ma oltre quello ho sempre avuto quel coraggio di andare avanti. Parlando di queste cose, la mia forza pure è di non mollare mai, perché in questo momento, nonostante tutto quello che mi è successo nella vita, ho avuto la fortuna di vincere 2 campionati, ho avuto la fortuna di portare su una famiglia che, diciamo, non arrivava a fine mese. Mia sorella il prossimo mese fa 40 anni, per la mia fortuna, per quello che ho fatto nella vita, vive nella mia villa, cioè vive tranquilla, ringraziando a Dio, a me, perché non ho fatto mancare nulla la famiglia, dopo tutto quello che abbiamo passato, che non è facile. L'altra sorella mia ha finito l'università, tutto, perché in questo momento la vita ci ha tolto tante cose, però in cambio mi ha dato tantissime cose che non posso manco menzionare, che io sono troppo orgoglioso di quello che mi ha fatto fino adesso, perché nonostante perdere tutto ho guadagnato anche tante cose che magari qualche giocatore non può mai capire, perché subire tante

0: tante cose, a volte uno dice basta, perché io sono venuto anche da due infortuni gravi, invece sapendo che prima o poi tutto torna, no? Nella vita, io ho sempre cercato di non mollare e niente, c'è.
1: Chi sei quando non sei in campo? Ti piace ballare, scherzare, stare con i compagni? Che ruolo ha la musica nella tua vita?
0: Ah, per me sono un ragazzo tranquillo, cioè quando sono fuori campo, in teoria, cioè, mi piace ascoltare la musica. Parlo sempre con la mia famiglia perché ormai la mia vita è diventata alla lunga distanza, no? Parlo sempre a cellulare con loro, ogni minima, cioè, cosa che, diciamo, succede qua in Italia, cioè, cerco sempre di spiegare anche a loro come funziona la vita qua. Poi scherzo con i compagni.
1: Con Momo Varela in particolare, no?
0: Momo è un fratello.
1: Con lui balli spesso. Chi sì. È che non si ferma mai, tu o lui?
0: Momo è più energetico, cioè. Momo piace più ballare. Momo è un ragazzo che sa ballare. Oltre a quello, adesso abbiamo avuto anche Alberto che pure lui dice che sa ballare, mo vediamo. E niente, dai, ci sono un paio di giocatori che ballavano bene, cioè ballano bene.
1: Che messaggio vogliamo dare ai tifosi dell'Arezzo?
0: I tifosi dell'Arezzo, quello che posso dire è che sono 4 anni, questo è il mio 4º anno, io ho avuto 3 anni fantastici con i tifosi dell'Arezzo. Poi non si può dire niente a loro, tutto quello che possiamo dire dobbiamo solo ringraziarli, perché in questo percorso, in 3 anni qua, da 8º posto, 5º posto, 1º posto, hanno dato il massimo e noi anche i giocatori abbiamo dato qualcosa in cambio a loro. Quindi in questo momento, quest'anno sarà un anno difficilissimo, noi tutto quello che dobbiamo dire a loro, chiediamo, cioè, che dobbiamo essere come famiglia, dobbiamo remare tutti insieme con la società, con i giocatori, con lo staff, con i tifosi nella stessa parte, perché è un campionato che credo in spogliatoio poche persone hanno fatto la Serie B, quindi sono tanti giocatori che magari non hanno fatto. Ci sarà, quando arriverà il momento di pressione, di difficoltà, perché mi ricordavo il primo anno qua quando siamo arrivati 8º, che è arrivato a un certo punto la palla scottava la palla, perché, cioè, quando i risultati non vanno bene, cioè, la piazza un po' si sente, no? In maniera positiva anche in negativo, quindi quest'anno dobbiamo solo cercare di dare una mano a vicenda, perché solo noi non possiamo farcela, ma con l'aiuto di loro, con l'aiuto della società, tutti insieme possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.
1: Grazie Sciacca Mavuglia.
0: Di nulla.
2: Dovuti e doverosi ringraziamenti alla società sportiva Arezzo per aver realizzato questo podcast veramente dalle forti emozioni, e quindi grazie per l'intervista anche a Sciacca Mavuglia. La nuova stagione dell'Aquila Montevarchi 1902 scatterà ufficialmente lunedì 27 luglio presso il campo sportivo del Mercatale Valdarno, dove prenderà il via il ritiro estivo della prima squadra. I rossoblù inizieranno a preparare la nuova stagione con una singola seduta di allenamento previsto in orario pomeridiano. Dal 3 al 13 agosto la squadra sosterrà una doppia seduta di allenamento giornaliera, con il programma che sarà soggetto a possibili variazioni in base agli impegni amichevoli programmati. Il primo test estivo è fissato per mercoledì 5 agosto alle 17:30 a Piancastagnaio, dove l'Aquila Montevarchi affronterà in amichevole la Pianese. Tante le conferme per questa stagione a partire dallo staff, tante le conferme a Brilli Peri, a cominciare dall'allenatore della prima squadra per la stagione, che sarà Simone Marmorini. Arrivato in rossoblù nella scorsa stagione e con un progetto tecnico societario completamente nuovo, Marmorini ha raggiunto tutti gli obiettivi che la società gli aveva prefissato: salvezza tranquilla, valorizzazione del fiorente settore giovanile e costruzione di solide basi per il futuro. Grazie al lavoro del mister, coadiuvato dal suo staff ed unito al grande apporto dei calciatori, il Montevarchi ha disputato una seconda parte di stagione granitica e ricca di soddisfazioni. Il 9º posto finale con 46 punti rappresenta il primo mattone di costruzione di un nuovo e duraturo progetto. Il tecnico sarà coadiuvato da Massimiliano Adami nel ruolo di allenatore in seconda, da Nicola Cacciapuoti nel ruolo di allenatore dei portieri, da Riccardo Massi nel ruolo di collaboratore e Fabrizio Corradeschi nel ruolo di osteopata. Per quanto riguarda i calciatori, dopo gli annunci dei giorni scorsi, ecco chi sarà ancora: Fabrizio Mattei, impiegato nella scorsa stagione in tutti i ruoli del centrocampo. Mattei è un centrocampista classe 2004 che impersona le caratteristiche del centrocampista moderno che unisce doti tecniche a quelle da incursore con spiccate doti balistiche. Alla prima stagione il rosso-blu ha collezionato 32 presenze mettendo a segno due preziosissime reti contro Borgibonzi e Siena e arrivando ad una collezione di 3 assist. Quello di Mattei è un rinnovo che sottolinea la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico puntando su calciatori che hanno dimostrato qualità, impegno e grande attaccamento alla maglia. A Fabrizio, che ha scelto di continuare il proprio percorso di crescita, il Montevarchi rivolge migliori auguri e un futuro ricco di soddisfazioni. La pagina sportiva termina qua, ma tornerà puntualmente lunedì alle ore 12:30 in coda al GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e per il gentile ascolto. Auguro a tutti quanti voi un buon fine settimana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 24 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con nuovo lieve calo termico per aria più fresca in ingresso dai Balcani, accompagnata da venti di grecale, che soffieranno durante la giornata localmente in maniera moderata. Minime fresche e massime intorno ai 30 gradi, in linea con la media stagionale o leggermente al di sotto. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu, Cortona.
4: Venerdì, Vespri.

Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8, la musica alla radio.
1: Con la musica alla radio.
2: Salida del vuelo con destino a la fe.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana parliamo delle ultime uscite al cinema.
1: Non deve saltare, Damian.
2: Oh, i pompieri sono arrivati.
1: Ma perché li ha chiamati, Flavio?
2: Potrebbe cadere.
1: Sono 6 volte che fa questa scena, è un ricatto emotivo.
3: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No.
3: Ma conto di rivederla.
4: E quando, allora?
3: Quando avrà deciso di trovare l'amore.
1: Ce ne siamo sbarazzati!
0: Terapia di famiglia è la nuova commedia di Arnaud Dumont, il cui protagonista è Damien, un ragazzo divorato dall'ansia che neanche dopo 5 anni di terapia riesce a migliorare la sua condizione. Damien è un ragazzo tanto fragile quanto invadente, e anche lo psicoanalista a cui si rivolge il dottor Berager lo trova insopportabile, al punto che decide di liberarsene inventandosi una scusa, dicendo di trovare a Damien il vero amore.
3: Mi serve il suo aiuto. Deve dimenticare Alice.
4: Ti costerà molto caro.
3: Ci diamo del tu?
4: Da 600 euro passo al tutto.
0: Il destino, tuttavia, riserva sempre delle sorprese. E il dottor Berager finirà per rincontrare Damien alla festa del suo 30° anniversario di matrimonio, quando la figlia Alice lo presenterà come suo nuovo fidanzato. Il dottore allora non potrà fare altro che elaborare un piano per far naufragare la loro relazione, trasformando la festa in un weekend da incubo. Tra sedute di terapia improvvisate, il ritorno di ex fidanzati, segreti e sabotaggi.
3: Sonniferi, dormirai benissimo, giovanotto.
4: Faccio la valigia e me ne vado.
1: Tutti al riparo!
2: Sento che passeremo un bellissimo weekend.
3: Sì, sicuramente.
5: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
6: Manchi da un po'.
7: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
8: Decollo autorizzato.
7: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità.
0: Un volo internazionale diretto da Los Angeles a Shanghai si ritrova a dover effettuare un atterraggio di emergenza a seguito di un incidente, per scoprire però che la zona in cui è effettuato l'atterraggio è infestata dagli squali. I passeggeri sopravvissuti sono così circondati da questi predatori, soli e lontani da qualsiasi aiuto.
2: Che facciamo?
5: Cerchiamo superstiti.
0: Deep Water, Incubo negli abissi, è l'adrenalinica pellicola con protagonisti Aaron Eckhart e Ben Kingsley, in cui un gruppo di sopravvissuti dovrà lottare contro gli squali, il tempo e la paura per scoprire che le uniche chiavi per la sopravvivenza sono la cooperazione e il superamento dei conflitti personali e culturali.

Prima di salutarvi voglio però spendere due parole su un evento che si svolge questo weekend nel nostro territorio. È il Castiglioni Film Festival, cioè il festival di cinema di Castiglion Fiorentino. L'evento prevede un concorso nazionale e internazionale di cortometraggi e anche una serie di proiezioni d'eccezione con alcuni ospiti, come per esempio quella di domani sera, cioè di sabato, con Mario Martone che presenterà il suo film Fuori, lo scorso anno in concorso al Festival di Cannes, e quella invece di domenica 26 con Oliviera Sayas che presenta Il Mago del Cremlino, anche questo in concorso ma al Festival di Venezia sempre lo scorso anno. Oltre a questi eventi qui, gli ospiti poi si fermeranno per alcuni talk con il pubblico, in cui potete fare le vostre domande direttamente ai registi. Insomma, un evento da non perdere sia per tutti gli appassionati di cinema che anche per i curiosi. Grazie per l'attenzione, io vi do appuntamento ancora una volta la prossima settimana con un'altra puntata di In Prima Fila.

0: buonasera, ben trovati e ben di nuovo un saluto da Marco Pieroni. Siamo in diretta in questo momento con la trasmissione di Radio Incontri e stiamo parlando da Terontola, esatto, dal Terontola Comedy. Assolutamente insieme e in diretta sono le 21:11 e insieme a me c'è colui che ha effettivamente ideato tutto questo, Alessio Topini. Ciao Alessio.
1: Ciao Marco, buonasera, ciao ciao. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera.
0: Esatto,
1: ciao.
0: Adesso ti sento abbastanza bene, oh, perfetto. Dunque, dicevamo, siamo in diretta dal Terontola Comedy Festival e già vedo una bella atmosfera, perché noi poi fra poco il mio collega Andrea Caneschi insieme a Fabiola, se arriva, avremo il piacere di presentare e di premiare chi?
1: Allora, questa sera appunto al Comedy Festival premieremo i DJ del comune di Cortona, quindi delle frazioni di Cortona che dagli anni 70 agli anni 90 hanno un po', ecco, si sono contraddistinti per aver sia fatto ballare le generazioni del periodo nei vari locali sia di Cortona che anche della provincia di Arezzo. Quindi saranno 7 DJ.
0: 7, facciamo i nomi?
1: Allora, saranno Marco Ocram, quindi Marco Faltoni in arte Marco Ocram, saranno Federico Grazzini, Marco Mancini, Claudio Vignaroli, ci sarà poi Atos e Antonello e Marco Fumagalli.
0: Quindi un sacco di gente conosciuta dalle nostre parti in Val di Chiana, no?
1: Sì, sì, sono tutti conosciutissimi, che appunto sia nel periodo appunto degli anni 80-90 ma anche ad oggi continuano insomma la loro carriera appunto musicale come DJ.
0: Bene, bene, benissimo. E senti, ma ora faccio una domanda che a questo momento è anche difficile rispondere, immagino, ma tutta questa organizzazione porta via un sacco di tempo, giusto? Quindi
1: sì.
0: Quanto tempo impieghi? Non mi dire un anno.
1: No, sicuramente sia dal punto di vista burocratico che anche organizzativo, appunto proprio della struttura, ci vogliono mesi, ecco, non un anno ma mesi sicuramente, perché oggi appunto creare un evento non è una cosa semplice, ma soprattutto anche a livello appunto di organizzativo e di anche di responsabilità, perché un evento oggi soprattutto di pubblico spettacolo così, insomma, ecco
0: diciamo dove ci troviamo per coloro che ancora sono in ritardo, allora, stanno ascoltando la radio.
1: Sì, noi ci troviamo allo stadio Enzo Mezzetti Panozzi di Terontola e quindi è località più preciso Farinaio, che sarebbe la periferia di Terontola.
0: Sì, dai, lo conoscono tutti come Farinaio.
1: Sì, sì, come lo stadio dove gioca appunto anche la prima squadra del Terontola, quindi è conosciutissimo, insomma.
0: Va bene, quindi quest'anno premieremo i DJ miti della Val di Chiana.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Subito dopo?
1: E subito dopo ci sarà il 17 Marco Faltoni, quindi Marco Ocram, che appunto ci farà rivivere un po' il periodo d'oro della musica, quindi degli anni 80-90 fino a qualcosa ai giorni d'oggi.
0: Periodo d'oro, perfetto. Qui vicino a me è arrivato adesso il mio collega che fa finta di niente, fischietta, che è Andrea Canoba Caneschi, che comunque salutiamo perché non vuole entrare nel microfono, però quando hai detto anni 80-90 mi è venuto in mente lui con gli anni 70.
1: Sì, sì, no, allora Andrea non c'ha bisogno di presentazioni perché a parte lo conoscete tutti, però ecco, è un sicuramente per quanto riguarda la musica, oltre che io ho conosciuto da poco, però ecco, non mi ha anche spiegato che ha anche una collezione di dischi,
0: sì, sì,
1: no, di musica veramente, però ecco,
0: lascia perdere, ecco, non ti addentrare nella collezione di Andrea perché è la fine, però effettivamente sì, è uno dei più grossi collezionisti anche lui d'Italia,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Vinile, quindi è una bellissima cosa. Va
1: la
0: bene,
1: musica la conosci.
0: Io direi di andare adesso con un po' di musica, ovviamente andiamo con un signore che si chiama Michael Jackson e che ovviamente conosciamo tutti, ma dopo ascolteremo e siamo in attesa di avere e comunque con noi nel palco anche le autorità.

0: E rieccoci in diretta, ben trovati ancora sulla Radio Incontri in Blu Cortona. Allora, qui vicino a me è arrivato finalmente seduto, comodo, anche Andrea Caneschi. Ciao Andrea.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, ciao Marco.
0: Ben trovato anche a te.
1: Ben trovati.
0: Quindi tu sarai quello che farà da mattatore in questa prima parte della serata.
1: No, sono molto felice dell'invito di Alessio, perché insomma quando si parla di musica per me è sempre emozionante. Tra l'altro stasera dovrò presentare questa premiazione a DJ che sono rimasti un po' anche iconici, no, nella nostra comunità, quindi sono tuttora praticamente tutti in attività, però insomma molti di loro provengono da decadi un po' passate, 70 80, quindi ci sembrava anche giusto dargli un riconoscimento. Questa sera è una serata anche intima, no? C'è la gente giusta, c'è...
0: Assolutamente, vedo poi l'ambiente con il ricreato, il salotto, no?
1: Esatto,
0: quindi sopra il tappeto, la poltrona, il divano.
1: Sì, no, ma è il momento ideale per una cerimonia del genere, e sono felice perché poi i DJ che premieremo sono tutti amici, ci conosciamo, con qualcuno ho anche collaborato su qualche evento, quindi insomma è una bella cosa, è una bella cosa.
0: Grazie Andrea. Io intanto ricordo che l'organizzato dal GS Teronto dal 1963 con il patrocinio del Comune di Cortona, il festival è diventato negli anni un appuntamento molto atteso dell'estate cortonese grazie alla capacità di rinnovarsi, quindi mantenendo sempre un forte legame col territorio, come dicevamo, no Andrea? Quindi
1: sì,
0: il fatto
1: sì.
0: Di avere il legame con la terra, perché è nato come una manifestazione dedicata alla comicità e allo spettacolo, no? Teronte la comedy, appunto, dall'inizio, fino a trasformarsi in un contenitore. Va bene, adesso bando alle ciance, nell'attesa noi andiamo avanti con la musica, direi, e a questo punto io direi di andare con un brano che forse tu conosci o ti ricordi, vediamo un po'. Eh sì, direi proprio che te lo ricordi,
1: un classicone.

e Dongo Yazoo. No, comunque noi andiamo avanti, e sì che andiamo avanti. Siete sempre sintonizzati su Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pialone, insieme a me è arrivata anche adesso Fabiola Berretta, che non vuol parlare come prima Andrea. Prima o poi la faremo sedere alla nostra sedia per mandarla in diretta. E mentre stanno aspettando che arrivino le autorità per poi fare la premiazione, io manderei un brano che qualcuno dice sia un po' fissato, no, nel senso che questo è un brano particolare. Perché particolare? Perché in realtà è un brano che si dice non sia scritto da una persona normale, si dice che questo brano sia stato scritto completamente dall'intelligenza artificiale, compreso chi la canta. Forse dall'incipit avete già riconosciuto, questa si tratta di un logo a una G della tastiera, è Giselle con Dimanche Midi Pill.

Rieccoci in diretta, sempre per dirvi di questa canzone. Il suo testo, la traduzione dal francese, praticamente dice: la domenica mi sveglio a mezzogiorno, poi dopo voglio fare tante cose, faccio colazione, è mezzogiorno in punto, in realtà poi alla fine arrivano le 5 e non ho fatto niente. Questo mi sembra un po' una vita comune, no, della domenica, però in realtà noi oggi siamo non di domenica, siamo di venerdì, siamo a Terontola, siamo al Terontola Comedy Festival, e insieme a me è arrivato in questo momento anche Giorgio Fanelli. Fate un applauso a Giorgio Fanelli, voi della radio, perché in realtà stiamo andando in diretta, ripeto, da questa bellissima location. Fra un po' ci sarà la premiazione, quindi dei DJ più quotati della nostra amata Valdichiana, e quindi in questo momento che cosa posso fare se non mandare una di quelle canzoni storiche che qualcuno vicino a me spero che accenni a ballare? Ma io direi partiamo e via.

Dance Dance Danzeteria di Madonna. Dovremmo esserci quasi per iniziare la cerimonia di premiazione, perché poi dopo andremo col DJ set e Mark Okram, d'accordo? Però mentre aspettiamo, partiamo con una robetta più pop che forse qualcuno di voi riconosce. Annalisa.

0: Ebbene sì, ebbene è arrivato il momento anche per i tecnici di switchare l'audio e quindi di far cominciare direttamente la manifestazione, il Toronto La Comedy. Perfetto, quindi quando volete ci siete.
1: Buonasera a tutti.

0: appunto la serata al mondo della, della musica, quindi delle discoteche, e soprattutto il terzo premio del Comedy Festival verrà dedicato ai DJ cortonesi che dagli anni 70 agli anni 90 hanno fatto divertire e ballare le generazioni di quel periodo. Dunque la serata verrà presentata da un caro amico, Andrea Caneschi, che penso sia la persona più adatta appunto per presentare questo evento. Quindi buon divertimento e buona serata.
1: Benvenuti al Terontola Comedy Festival 2026. Premio alla carriera ai DJ cortonesi che hanno fatto ballare intere generazioni. Federico Grazzini, Antonello, Atos, Marco Fumagalli, Marco Mancini, Claudio Vignaroli, Marco Cramp. Conduce la serata Andrea Caneschi. A tutti un cordiale buon divertimento.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti alla quinta edizione del Comedy Festival. Devo ringraziare Alessio Topini e tutta l'organizzazione per questa possibilità, perché per me è davvero un piacere e un'emozione poter premiare DJ della nostra comunità, del nostro comune. Con molti di loro, tra l'altro, io ho anche collaborato, ho organizzato eventi, quindi insomma per me è davvero un onore. Con me stasera ho portato l'aiuto da casa, c'è una collega di Radio Incontri che noi rappresentiamo stasera, è Fabiola Berretta.
3: Buonasera a tutti, grazie Andrea per l'invito, è un piacere.
2: E stasera, ecco, dicevo, il DJ è una figura particolarmente importante. Prima di entrare un po' all'interno di questa figura, che poi in un modo o nell'altro ha toccato un po' tutti i cuori di noi presenti stasera, vorrei invitare per qualche minuto il sindaco Luciano Meoni a spendere due parole sull'evento e poi continuiamo. Prego, sindaco.
4: Grazie Andrea, grazie Fabiola, buonasera a tutti, grazie a tutto il GS Terontola per aver messo un impegno ancora una volta per questa edizione del Comedy Festival, molto importante, ma io sono anche un po' emozionato perché oramai ho superato i 60 anni e ho dei ricordi indelebili dei DJ cortonesi. Nelle discoteche locali, ne cito due per dire, il Milord, l'Arlecchino, ma poi ce ne sono state anche altre come Marco allo Ciao Ciao e quant'altro. La musica anni 80 è una musica che ha segnato davvero la storia della musica della discoteca. Per quanto mi riguarda, io in auto ascolto sempre con molta gioia la musica anni 80, ho quasi tutti i brani, ormai ho una collezione straordinaria. Perché è una musica che non finisce mai, è una storia continua, ricordi appunto indelebili, amicizia che ci siamo creata, che è stata creata nelle discoteche locali e non solo, e che ancora oggi si mantiene, perché quando i nostri DJ vanno nelle frazioni, pensa a Pergo e in altre frazioni a mettere la musica, ecco lì arrivano tutti i sessantenni, non solo, che si ricordano appunto delle serate straordinarie, delle domeniche straordinarie passate in discoteca. I tempi sono cambiati, ora c'è altra musica, ma come sempre dico, la musica degli anni 80 non la supererà mai nessuno, è una musica straordinaria, è una musica che ti riempie il cuore, è una musica che ti trasmette veramente emozioni indelebili. E io credo che questo sia importante, questo premio che questa sera è stato ideato appunto da loro, dal Comedy, è un premio importante perché è un riconoscimento a quelle persone che poi ho visto qua tra noi poc'anzi, che hanno fatto, diciamo, un mestiere. No, non era un mestiere. Hanno operato con passione, con volontà, per far divertire i giovani, perché negli anni 80 eravamo giovani, per portare avanti una comunità che in quei momenti era anche una comunità, chiamiamola, a rischio, perché nelle città succedeva di tutto. E forse grazie al loro insegnamento, alla musica, ci siamo ritrovati bene poi anche da adulti e da grandi. Quindi io li ringrazio tutti i DJ che sono presenti, che sono premiati, ma anche quelli che non verranno premiati, perché questo è molto molto importante. Quindi grazie Andrea, grazie Fabio, grazie soprattutto a Alessio, a Toppini, che peraltro vi annuncio che è uno degli organizzatori della grande sfilata di moda che andremo a fare a Cortona il 17 settembre, anche lì un'altra organizzazione straordinaria, quindi siete tutti invitati. Grazie, buon proseguimento di serata, buon premio a tutti, viva la musica anni 80, grazie.
2: Allora, ringraziamo il sindaco Luciano Mioni, ma anche tutta l'amministrazione comunale che ha contribuito alla realizzazione di questo evento, e molti sono anche presenti qua. Dicevo, una delle novità di quest'anno del Comedy è anche la presenza di Radio Incontri. Noi siamo infatti anche in diretta su Radio Incontri, e quindi, insomma, è anche un modo per farvela conoscere. Quindi seguite Radio Incontri, andate anche nel sito radioincontri.org, così potete vedere tanti, ci sono tanti programmi, tanti podcast. Per quanto riguarda il tema della serata, noi dobbiamo premiare questi DJ, ma la figura del DJ, come dicevo, è fondamentale, è importante. Pensate alla responsabilità che ha un DJ in qualsiasi contesto esso si trovi, che possa essere una discoteca, un bar, una festa privata, una piazza. Il DJ, se sbaglia un disco, la pista si svuota. Se invece mette il disco giusto, rimane anche nella memoria di tutte le persone. Quindi, insomma, è colui che ci fa conoscere il partner, ci fa conoscere nuove persone, ci fa distogliere anche la mente dai problemi quotidiani, no? Durante una serata di musica, di divertimento. Quindi questo è un premio, secondo me, molto importante. E quelli che verranno stasera qui sul palco sono personaggi che hanno cavalcato varie generazioni, dagli anni 70, 80 e 90 in particolar modo. Quindi, insomma, siamo tutti abbastanza emozionati, Fabiola.
3: Assolutamente, parliamo di tutte le persone che hanno animato discoteche, locali, feste, eventi locali ma anche non locali, perché, insomma, qualcuno di loro si è spinto anche oltre.
2: Esatto. Quindi magari voi tutti conoscete i nomi, conoscete personalmente loro, ma non conoscete gli aneddoti o comunque la loro storia da DJ. E stasera magari gliela chiediamo, ce la racconteranno. Io direi di partire subito con il primo. Allora, il primo della la nostra lista è puramente casuale, non è una classifica. Però partiamo subito con un personaggio incredibile, perché lui non è solo un DJ, ma è un animatore, è un producer, è un presentatore, insomma, è stato anche musicista agli albori. Poi ce lo racconterà. È un personaggio che ha avuto anche molte collaborazioni importanti con cantanti, con personaggi dello spettacolo. Io non voglio spoilerare troppo, però, Fabiola,
3: dobbiamo chiamarlo a un certo punto.
2: A te l'onore.
3: Allora invitiamo sul palco Marco Faltoni, in arte Marco Cram.
5: Eccomi, buonasera a tutti, che bello vedervi qua.
2: Allora, Marco, te ormai sarai abituato ai palcoscenici, sicuramente.
5: Sì, vabbè, ci si abitua, poi ogni volta è un'emozione nuova, insomma.
2: Allora, io ho la tua biografia davanti, se dovevo fare un intro con tutto quello che c'è scritto ci stavamo fino ad ora.
5: Io è quello che mi aspettavo proprio.
2: Perché hai un curriculum importantissimo.
5: Grazie.
2: Abbiamo letto, insomma, che hai calcato varie discoteche, vari club della zona, ma non solo. Sei stato un producer quindi hai anche prodotto delle canzoni, dei dischi, no? In collaborazione. Sei un grande collezionista di vinile, insomma,
5: anche Non ci facciamo mancare niente.
2: Non ci facciamo mancare niente. Allora, la prima domanda che vorrei farti è come sei diventato. Cos'è che ti ha scatenato questa passione? Come sei diventato DJ?
5: Allora, io inizio da lontano dal pianoforte, poi dopo mi piaceva la musica dance e ho avuto la fortuna di avere un grande maestro che poi è qui questa sera, ma non voglio spoilerare il nome. Quindi grazie a Claudio, diciamo nome ma anche il cognome, grazie a Claudio Vignaroli, dopo che mi ha insegnato la tecnica, quindi quello che so fare o non so fare è colpa sua. E poi dopo via via ho trovato fortunatamente anche ingaggi anche importanti in locali, partendo dal nord Italia, poi dopo mi sono fatto tutto anche il nord Europa, mi sono divertito un po' a girare un po'.
3: Grazie Marco, io invece volevo farti questa domanda. In tutti questi anni è cambiato un po' tutto, sono cambiate le location, le normative, è cambiato il pubblico, la tecnologia. Tu come hai vissuto questa fase di cambiamento e come ti sei adattato alle nuove tecnologie?
5: Io diciamo che ho navigato col cambiamento, perché passando dai vinili, poi ai CD, poi dopo alle prime file e via dicendo, uno se non stavi dietro diciamo alle mode dovevi smettere, invece io che lo faccio di lavoro e mangio grazie a questa cosa qua, dovevo per forza adeguarmi a questi giochi, che adesso si può dire che sono più giochi che altro, perché le console sono molto semplificate, però il mondo è questo, quindi andiamo avanti.
3: Quindi assolutamente sei rimasto al passo.
5: Assolutamente, sempre. Sono già pronto per i prossimi passi.
2: Dovete sapere che ho anche un piccolo aneddoto legato a Marco. Quando mio fratello aveva un negozio, un'attività commerciale a Camucia tanti anni fa, si parla degli anni 90, io ero un ragazzino e dentro questo negozio all'epoca, oggi usiamo tutta roba digitale, no? Per ascoltare la musica. All'epoca invece nel negozio c'era un impianto hi-fi, quelli compatti che hanno, ci sono ancora, le cassette, l'equalizzatore, l'amplificatore e il giradischi sopra. E c'era davanti questo adesivo con scritto Marcogram. E io stavo, ma chi è sto DJ Marcogram? Ma chi è sto DJ? Ecco, ora ce l'ho qua.
5: Perché era un marchio di qualità, tu dovevi capirlo subito. Quello era proprio un marchio di qualità.
2: Senti Marco, poi per concludere, raccontaci un ricordo che hai, una serata che ti è rimasta impressa, qualcosa che veramente di indimenticabile nei tuoi 40 anni e oltre di carriera da DJ, no?
5: Vabbè, le serate che rimangono nella mente sono tante. Mi sono divertito molto una sera che ero a Isola d'Elba, in questo locale bellissimo che per portarci i dischi di vinile coi bauli, chiesi dove era il parcheggio, mi dissero laggiù, la strada per venire in macchina, se non c'è. Quindi con i bauli portai su tutti quanti i dischi, e proprio fu una bella serata piena di gente. E a un certo punto si aprì il soffitto e vidi la luna, me lo ricordo ancora. Io in quel momento stavo mettendo Missing di Everything But the Girl, bellissimo. Mi ricordo come ora anche il pezzo che misi.
2: Bellissimo. Allora, un applauso, no?
3: Un applauso.
5: Grazie. Aggiungo una cosa, vado via subito, ve lo prometto.
3: Aggiungi.
5: Questa sera cercheremo di accontentare un po' tutti. Ho visto un po' chi c'è, quindi è giusto che e magari facciamo delle parentesi, contro parentesi musicali. Cerchiamo di accontentare tutti. Appena avete finito di mangiare, però avvicinatevi alla pista, perché altrimenti è difficile. Grazie.
3: Allora siamo arrivati al momento. Dunque, Marco, per consegnarti il primo riconoscimento della serata, invitiamo adesso sul palco il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
6: Grazie, Marco.
4: Sì, io francamente vorrei chiedere a Marco, siccome ancora sei attivo allo Ciao Ciao, no? Ecco, di chiedermi di aiutarla allo Ciao Ciao, che è l'unica soluzione per andarci, se no mia moglie non mi ci manda. E quindi volevo chiedere, posso aiutarti? Vai, a posto, aggiudicato.
3: Grazie.
2: Grazie. Grazie a te Marco, grazie.
3: Grazie.
2: Ragazzi, Marco Cram è tuttora comunque uno dei nomi di rilevanza, perlomeno nella nostra in provincia, nella nostra comunità.
3: Allora, dunque, tutti pronti, come ha detto Marco, tutti in pista, però.
2: Tra poco sì, tutti
3: in pista. Finito di mangiare, tutti in pista.
2: Allora, passiamo ai secondi, no? Dico i secondi perché loro sono un duo, in realtà. Nascono singolarmente, DJ singoli, ma poi a un certo punto della loro carriera si mettono insieme perché magari navigavano nella stessa lunghezza d'onda, no? E la cosa, diciamo, la cosa interessante è che inizialmente erano anche, come dire, non nemici, ma comunque competitor,
3: concorrenti,
2: uno in una discoteca, uno nell'altra, e si davano battaglia per chi si prendeva magari più, no? Più interlocutori, più persone. Poi si mettono insieme e già questo all'epoca, quindi negli anni '80, era abbastanza nuovo. Insieme fanno un percorso lunghissimo, addirittura fino ad oggi. Addirittura sono stati anche DJ resident della festa Scudetto della Sampdoria. Insomma, è anche un bellissimo momento, no? Loro sono stati anche pionieri delle feste in piazza, in un certo senso. Hanno trasmesso in radio, insomma, anche loro personaggi a tutto tondo, Fabiola. Di chi stiamo parlando?
3: E ancora oggi propongono musica dagli anni 70, 80, 90, esclusivamente in vinile. Parliamo di Atos Luciani e Antonello Falegnami. Buonasera, benvenuti.
2: Allora, sì, questo è uno dei primi esempi di duo, no? Di duo da DJ. Io ne sento, a differenza magari di Marco, poi e di alcuni degli altri che premieremo dopo, ho sempre sentito parlare di loro due e ho sempre sentito parlare veramente bene, perché comunque avete portato avanti sempre un'idea di musica e un'idea proprio anche stilistica col vinile. E poi questa cosa che suonate in due è affascinante, dai, questo diciamocelo, via. Allora, qualche domandina per i nostri due DJ, Atos e Antonello. Allora, vediamo, io vado Atos, te la fai Antonello, così.
3: Io volevo farla ad entrambi.
2: Va bene.
3: Scherzo.
2: Allora, siete stati un duo per molti anni, no? Come ho detto, rivali per molti anni, poi siete diventati un duo. Ecco, com'è nata questa scintilla tra voi due?
6: No, la scintilla è nata perché si lavorava nei locali Milord e Arlecchino, però è venuta l'idea negli anni 80-81 di fare anche le feste all'aperto, le feste, le sagre paesane. Quindi ci siamo messi in testa di fare musica all'aperto. Per fare musica all'aperto da soli probabilmente non potevamo. Essendo amici, ci siamo organizzati acquistando o noleggiando degli impianti e andando a suonare nelle piazze, e è stato un bel risultato.
2: Ma portavate, come facevate? Tipo back to back, un disco ciascuno, oppure facevate un set per uno, prima l'uno poi l'altro?
6: No, diciamo che la nostra collaborazione principalmente nasce perché lui qui non ha le tonsille ma un amplificatore, quindi è un vocalist e io più che altro mi dedicavo ai vinili, ai piatti.
3: E invece io volevo chiedere, siccome ancora oggi utilizzate soltanto il vinile, corretto?
7: Sì.
3: Che cosa dà il vinile, se c'è qualcosa che il vinile dà e che il digitale non può e non potrà mai completamente restituirci?
7: Tutta un'altra musica. E il vinile viene solo i brividi a sentirlo, si sente anche solo ed esclusivamente con il suono. E io onestamente mi rifiuto di lavorare con la console. Le serate che si fanno, noi si fanno con il vinile e basta, perché ci siamo nati e è bellissimo. E non ti stanchi mai col vinile.
2: Il fascino del fruscio, della puntina sul, no, sul solco, eh?
7: Sì, e a volte il disco sporco che ti si incanta e quindi devi rimediare.
2: Senti Atos, un momento che vorreste rivivere nel passato, avete fatto un set insieme da qualche parte, vi è rimasto impresso e vorreste riviverlo oggi?
6: Ma i momenti sono stati diversi. Una cosa che mi viene in mente è quando abbiamo suonato a Genova per la squadra, per la Sampdoria, che è stato un momento bellissimo e molto soddisfacente.
2: Immagino una situazione anche fuori dagli schemi, no?
3: Devo fare un'altra domanda? O siamo alle premiazioni? No, faccio l'ultima domanda. Come non chiedervi, dopo oltre 40 anni trascorsi insieme in console, se riuscite ancora a sorprendervi scegliendo un disco che l'altro non si aspetta?
7: Sicuramente, l'artefice dei dischi nuovi è lui, cioè che li ritrova sicuramente, però cioè, quando proviamo insieme, quindi cioè, è bellissimo, è emozionantissimo e è bello, il vinile è una cosa meravigliosa.
2: Quindi evviva, facciamo
3: grazie,
2: un applauso al vinile,
3: vinile, no? Facciamo un applauso al vinile.
2: Allora, chi chiamiamo, Fabiola, a premiare questo duo?
3: Questa sera i riconoscimenti sono due, uno per ciascuno, ma la premiazione non poteva che avvenire insieme, quindi invitiamo sul palco Paolo Rossi, vice sindaco e assessore all'ambiente e alle attività produttive. Eccoci qua.
8: Così.
3: Sì, consegniamo un premio a testa così si libera le mani.
8: Io solo due parole, ma è un'emozione per me essere qui in mezzo a due icone che hanno rappresentato la storia per quanto riguarda le console, il vinile del nostro territorio. E quindi veramente bello essere qui, anche perché sono sempre insieme,
9: sì.
8: Sono oltre 40 anni che sono insieme, normalmente i gruppi si dividono, fanno le reunion, loro invece stanno andando avanti con un obiettivo, quello di arrivare a 50 anni.
2: Le nozze d'oro faremo tra. Allora, un applauso anche a loro. Grazie mille Antonello, Atos.
3: Grazie a tutti, grazie al vice sindaco Paolo Rossi. E ai nostri premiati, questi secondi premiati di questa serata, perché siamo arrivati al
2: numero 3
3: da premiare.
2: Allora,
3: vai Andrea.
2: Qui io mi ero preparato un po' di cose, ma qui vado a braccio perché per me, insomma, lui è un personaggio biblico, passatemi il termine. L'ho sempre sentito parlare sin da piccolo, amante anch'io del vinile. Del giradischi, della musica, del Tuculca, e quindi lui è tuttora un'icona per quanto riguarda appunto la discoteca Tuculca di Cortona, nel momento in cui il Tuculca era un po' il centro, no? L'epicentro della musica, anche del centro Italia, perché in un preciso momento storico è stata una delle discoteche più frequentate, più richieste. E quindi lui era uno dei DJ, e tra l'altro è uno dei DJ che ha insegnato a tantissimi DJ, alcuni tra l'altro sono anche in premiazione. È un personaggio unico nel suo genere, io lo chiamerei.
3: Attraverso le sue serate ha contribuito a creare occasioni di incontro e divertimento, accompagnando il pubblico con la musica e con la capacità di comprendere l'atmosfera del momento. Chiamiamo quindi Claudio Vignaroli. Buonasera. Buonasera.
2: Grande Claudio, buonasera. Allora Claudio, ora... Non ti volevo mettere in imbarazzo caricando troppo la... Allora Claudio, sarebbero tante domande, no? Però insomma...
10: Vediamo di farne poche.
2: Quando hai cominciato te a fare il DJ, Claudio?
10: Un po' di tempo fa ho cominciato.
2: Una quarantina d'anni saranno.
10: Sì, via. Sì.
2: E te hai cominciato... le prime serate le hai fatte al Tuculca?
10: No, Tukulka l'ultimo.
2: Nella parte in cui eri più maturo.
10: Ho iniziato alle feste di compleanno e sono diventato residence alle feste paesane. Scherzo, naturalmente.
2: Ma insomma, nel momento del Tukulka, diciamo, è stato l'apice, no?
10: Il Tukulka ha rappresentato un bel momento della mia vita.
2: Anche qui è un aneddoto da raccontare, ora non so se Claudio me lo confermerà, però sono leggende metropolitane. Io posseggo i due giradischi Technics 1200 storici del Tukulka, e in quei giradischi c'è un segno proprio sopra, sulla scocca sopra, della sigaretta. E mi è sempre stato detto,
10: possibile.
2: Questo è il marchio di fabbrica di Claudio Vignaroli. E quando mi hanno detto questo, io non l'ho mai restaurato, l'ho lasciati originali come sono, Claudio.
10: Hai fatto bene.
2: E magari valgono di più.
10: Certo.
2: È come un autografo, capito?
10: Certo.
3: Hai detto poche domande, però una te la devo fare.
10: Anche due.
3: Ti chiedo anche a te se hai una serata particolare, un momento particolare della tua carriera che ti piace particolarmente ricordare.
10: Ora, detto così, ne ho tanti dei ricordi belli, per ora in particolare uno non mi viene, anche perché sono diverso tempo che non esercito più, diciamo.
2: Oh, ora non esageriamo, hai suonato su un mio evento l'anno scorso.
10: Sì, però io riferito sempre a qualche locale ufficiale, diciamo. Okay.
2: Ah, pensavo che mi mettevi da parte.
10: No,
2: così.
10: No.
2: Allora,
10: tu lo sai.
2: Claudio, senti, ma gli hai insegnato te a Giovanotti a fare il DJ?
10: A Giovanotti non io, sicuramente.
2: Però ti ci sei trovato quando ha fatto qualche set?
10: Allora, quando eravamo al Tukulka, anzi colgo l'occasione per ringraziare il compianto Piero, poi ce ne sono altri, e lui veniva e di tanto in tanto metteva un po' di musica lui.
2: Che lui ha iniziato in realtà la radio, no? A Radio Foxis forse?
10: Sì, forse sì. Poi dopo lui era a Roma, lavorava nel club a Roma.
2: Quindi comunque facevi un po'... Vi alternavate te e Giovanotti? Sei famoso quanto Giovanotti, Claudio?
10: No, ma magari. Mi basterebbe non tanto l'essere famoso quanto avere i suoi soldi.
3: Giustamente. Giustamente. Allora, Claudio, rimani insieme a noi perché, che dice Andrea, è arrivato il momento di consegnarti il riconoscimento. Per farlo invitiamo sul palco Lucia Lupetti, assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità.
10: Ok.
3: Benvenuta.
10: Grazie. Con questo ringrazio tutti, il nostro comune, il nostro sindaco Alessio Topini, Andrea Caneschi e tutti. Buona serata.
9: Non si trattiene, lui è un DJ proprio puro. Io sono veramente orgogliosa e ho fortemente voluto consegnare questo premio a Claudio, perché oltre ad essere un concittadino è un personaggio veramente mitico del nostro paese. No, assolutamente. Quindi è un orgoglio per me consegnarti questo premio. Un applauso a Claudio!
3: Grazie.
2: Grazie mille, grazie.
3: Grazie a entrambi.
2: Allora, dobbiamo proseguire, cioè vorremmo fare più domande ad ognuno di loro, ma poi stasera c'è il nostro resident DJ che vorrà intrattenervi, no? E quindi noi dobbiamo andare avanti per forza.
3: Dobbiamo andare avanti con allora, il quarto
2: nella lista. Anche lui non leggo niente, vado a cuore, insomma lui è un carissimo,
3: tu vai a cuore.
2: È veramente un caro amico da sempre. Ho avuto l'opportunità di collaborare in qualche evento che ho organizzato con lui, diciamo viene da una generazione un po' più recente, diciamo gli anni 90, no? E stilisticamente è bravissimo, ha una grande cultura musicale, ha uno stile impeccabile, va per la maggiore sulla funky house, sulla house classic, diciamo, quella più, un po' più melodica, più legata alle radici passate. Che dire, io lo chiamerei perché poi
3: chiamiamolo, insomma, perché vedo che sei preparatissimo.
2: È uno dei DJ più rappresentativi attualmente in provincia d'Arezzo, sicuro.
3: Nel nostro territorio,
2: quindi io lo chiamerei.
3: Invitiamo sul palco Marco Fumagalli.
11: Scusate, buonasera.
12: Buonasera a tutti.
2: Grande Marco.
12: Ciao Andrea, ripensavo alla sigaretta del disco.
2: È vero, quando mi hanno detto quella sigaretta di Vignaroli non l'ho mai restaurata, l'ho lasciata come sempre. Allora Marco, tanto te insomma sei in attività da quanti anni fai il DJ te?
12: Dal 1990 ho iniziato.
2: Ecco, quindi preciso.
12: Sì, Alto Culca.
2: Hai iniziato Alto Culca?
12: Alto Culca ho iniziato, sì.
2: E rigorosamente in vinile?
12: Sì, assolutamente sì.
2: Quindi per te questo aggiornamento, no? Tra vinile, che comunque continui a fare anche
12: sì,
2: spesso
12: sì,
2: in vari set, al digitale, ha rappresentato, cosa ha rappresentato? Non lo so,
12: ma all'inizio, che sentimento? All'inizio era un po' complicato perché noi eravamo abituati a guardare le copertine, i colori, quindi riconoscevamo il disco subito. E iniziando a lavorare con CDJ era un po' più difficile ritrovare le tracce, le cose, però uno si abitua, insomma, dopo avevamo dei trucchetti, segnavamo le tracce, quindi c'era un metodo.
2: Allora Marco ha avuto anche nella sua carriera l'opportunità di dividere la console
12: sì.
2: con qualche DJ molto importante che chiede il settore e che segue la musica house, sicuramente lo conoscerà. Con chi è stato Marco?
12: Con Frankie Knuckles, David Morales, Kenny Carpenter, Roser Sanchez. È stato molto emozionante, sì. Cioè, era
2: insomma,
12: ansia, molta ansia prima di iniziare.
2: Maestri incredibili.
12: Maestri, fondatori della house, quindi.
2: Ecco, quindi lì.
12: Erano.
2: Ma lì l'ansia di mettere i dischi davanti a certi.
12: Non mi ricordo niente, Pacotto. Facevo la prima oretta e non mi ricordo nemmeno il disco che ho messo, proprio perché era imbarazzante.
3: Senti, volevo chiederti, quando prepari una serata, tu sei più minuzioso e preferisci preparare in anticipo o sei più sull'improvvisazione o un mix delle due?
12: Inizialmente preparo una cartella dove più o meno so quello che devo mettere, poi ovviamente basa lo svolgimento della serata, il contesto, al tipo di gente che c'è, improvvisi poi, no?
3: Okay,
12: diciamo che
3: la prima
12: mezz'oretta è preparata, non una scaletta vera e propria, però comunque sia preparata, poi dopo vai.
3: È importante vedere, diciamo, la risposta del pubblico,
12: esatto,
3: in base
12: esatto,
3: a quello anche.
12: In base al numero delle persone, all'età, insomma,
3: certo.
12: Si muovi poi di conseguenza.
3: Vado avanti con le domande oppure possiamo procedere alla premiazione? Quindi Marco resta qui perché la consegna, siamo arrivati al momento del riconoscimento e invitiamo sul palco Silvia Spensierati, assessora a scuola, sport e trasporti.
13: Andiamoci proprio avanti.
12: Sì, c'è un faro.
3: Buonasera, benvenuta.
14: Complimenti.
12: Grazie,
14: complimenti.
12: Grazie.
3: Quindi ecco il premio.
14: Il premio, la premiazione,
13: sì, sì,
14: quindi
13: sì.
14: Complimenti per tutti.
12: Grazie a tutti.
3: E se vuole dire qualcosa.
14: Sì, innanzitutto per me è un onore poter essere in questa serata perché Marco Fumagalli effettivamente, come diceva Andrea, è tra i più giovani, diciamo così, DJ noti che sta spopolando e da cortonese è un bello orgoglio poterlo premiare.
12: Grazie.
14: Grazie davvero.
13: Grazie.
3: Grazie a voi.
12: Grazie a tutti, buonasera.
3: E noi procediamo.
2: Noi procediamo spediti perché.
3: Spediti perché le persone poi vorranno ballare.
2: La tabella
3: anche
2: di marcia è. Sì.
3: Immagino. Vero che volete ballare?
2: Allora andiamo alla posizione numero 5 della nostra classifica. E insomma, qui ora comincia a diventare calda la situazione, no? Nel senso, il DJ che premiamo adesso è un DJ che attualmente è anche abbastanza importante a livello nazionale ma anche internazionale perché comunque ormai varca proprio i confini da tanto tempo, ha suonato nei migliori club non solo in Europa, in Italia ma anche del mondo, è cortonese, insomma è nel comune di Cortona e questo ci fa grande onore, è un producer e lui fa spola tra tra Ibiza, tra insomma Roma,
3: leggo
2: Firenze.
3: Ibiza, leggo Tokyo, New York, sì. Berlino, Londra, insomma Belgio. E poi sto leggendo anche che ha collaborato con i Planet Funk.
2: Sì, diciamo che lui la sua carriera, diciamo la, come si dice, il volo che ha preso lui a livello artistico l'ha preso proprio dal momento in cui ha cominciato a collaborare con i Planet Funk, che è anche comunque una, insomma, una cosa molto, molto, molto bella, molto importante. Io direi di chiamare nel palco però. Sì, esatto.
3: Ok, chiamiamo nel palco sua mamma, perché stasera non può essere con noi, Federico, la mamma di Federico Grazzini. Dov'è?
2: Dov'è? Sì, Federico purtroppo non è potuto essere dei nostri perché come immaginerete ha dei set in giro, quindi insomma, però ha apprezzato molto questa premiazione, molto contento. Infatti ha mandato la mamma
3: stasera.
2: Ha mandato
3: sua mamma. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera signora, buonasera, buonasera. Allora, ma com'è essere la mamma di Federico, di un DJ come Federico?
15: La mamma è sempre la mamma di tutti i figlioli, di qualsiasi cosa facciano, qualsiasi.
2: Insomma, come avete vissuto sempre poi i suoi spostamenti, perché poi Fede si sposta tantissimo, no?
15: Ma io sono stata sempre orgogliosa da quando suonava qui a Cortona, da quando l'ho seguito finché ho potuto, poi dopo ha avuto la sua carriera.
2: Sì, perché
15: lo stesso col cuore.
2: Sì, perché lui ha cominciato a Cortona, mi ricordo quando aveva il locale Route 66, poi comunque il Tuculca e via discorrendo, e poi ha preso il volo e non si ferma più, è sempre in giro.
3: E quindi lei consegnerà a nome nostro questo premio a Federico. E chi abbiamo? Abbiamo sul palco per il premio di Federico Francesco Fanicchi, assessore con delega alla Polizia Municipale e al personale. Esatto. Prego. Benvenuto.
16: Neanche la mamma, insomma. Sì, grazie, un saluto quindi a suo figlio, qualche merito ce l'ha sempre anche il genitore, ecco, e anche il tempo di attesa, perché insomma i DJ lavorano fino a notte tarda, quindi grazie, buona serata a tutti.
2: Grazie, grazie assessore.
3: Grazie a lei assessore, grazie mille. Grazie di nuovo alla mamma di Federico Grazzini.
2: Però è anche questa premiazione è anche un po' emozionante, dai.
3: Sì,
2: perché c'è le famiglie
3: anche
2: coinvolte.
3: Ma sentire queste parole della mamma mi ha veramente emozionato. Sì.
2: Sì, la mamma ha detto: la mamma è sempre la mamma.
3: La mamma. Quindi.
2: Allora, abbiamo l'ultimo DJ nella nostra lista, no,
3: l'ultimo,
2: Fabio?
3: L'ultimo, ma non per importanza.
2: No.
3: Facciamo un'introduzione o lo chiamiamo diretto? Però anche qui.
2: No, è doveroso fare un'introduzione anche perché lui con me ha partecipato, diciamo, per tanti anni a un evento che è quello che organizzo ormai da circa 10 anni, il Capodanno in piazza a Cortona, e è sempre stato il DJ di riferimento. Nelle prime edizioni è stato parte dell'organizzazione, ha tantissima passione per la musica, tantissima.
3: Sì, ha iniziato studiando il basso e batteria nel 94.
2: Esatto, è anche polistrumentista, ma è veramente un appassionato e inoltre è anche un vocalist, quindi lui è anche completo nel set che fa. Regala davvero emozioni come il DJ normalmente deve fare, trasforma la musica in emozioni. Io lo chiamerei, purtroppo anche lui non c'è.
3: Allora, Fabio. Purtroppo anche lui è assente, ma per impegni, probabilmente per impegni insomma importanti. Quindi a ritirare il premio ci sono sua moglie e suo figlio, che invitiamo sul palco.
2: Stiamo parlando di Marco. Buonasera. Mancini.
3: Ah, scusate, mi sono persa il soggetto. Stiamo parlando di Marco Mancini.
2: Allora, benvenuta Alessandra. Grazie. Ciao Michelino. Ciao. Sei benvenuto. Contento, Michele, che stasera diamo il premio al babbo?
17: Sì, dai.
2: Senti, ma te ne faccio una sola, dai, così no. Ma il babbo ti ha mai insegnato a fare il DJ?
17: No, allora, però mi fa ascoltare parecchie canzoni.
2: Ma a te piacerebbe diventare DJ?
17: Non tanto.
2: Te preferisci il calcio, di la verità.
17: Sì.
3: Però la musica ti piace?
17: Sì, dai.
3: Sì, dai, dai.
17: Un po', dai.
3: Allora, per consegnare l'ultimo riconoscimento della serata, invitiamo sul palco Maria Isolina Forconi, presidente del Consiglio Comunale. Prego.
18: Il premio lo diamo a lui.
3: Sì, diamo il premio al figlio che si chiama...
2: Michele. Un applauso a Michele, allora, che rappresenta il babbo.
3: Eh sì.
2: Senti Alessandra, ma però una domandina prima di lasciare poi la parola ad Isolina. Ma essere la compagna di un DJ come Marco, che tutte le settimane è fuori a mettere la musica, torna tardi, poi l'ansia del set che deve fare.
19: È molto impegnativo, però dai, le passioni vanno sempre coltivate, qualunque siano.
2: Bella risposta,
3: sì,
2: questa racchiude tutto.
3: La risposta migliore.
2: Non so se Isolina voleva dire qualcosa.
20: Sicuramente complimenti, parte a questo punto veramente complimenti a tutto lo staff, a tutta l'organizzazione, ci faranno poi ballare e quindi ben venga alla festa, grazie ancora.
3: Grazie
2: un bel applauso.
3: A voi di nuovo,
2: grazie.
3: Un applauso ancora.
2: Grazie a voi.
3: Ciao.
2: Allora, noi siamo in conclusione, siamo anche... Un pochino in ritardo, però dai, qualche aneddoto ci stava,
3: sì.
2: Ringraziamo ovviamente tutta l'organizzazione, Alessio Topini, l'organizzazione del Comedy Festival, ringraziamo l'amministrazione comunale qua presente, ma insomma per l'appoggio che dà sempre agli eventi. Ringrazio anche Radio Incontri in Blu, che è qua con noi stasera, Marco Pieroni e tutto lo staff di Radio Incontri. Adesso con chi lasciamo? Il nostro pubblico,
3: con il nostro DJ Marco Cram,
2: insieme al DJ, insieme a Marco stasera.
3: Seratora.
2: Ci sarà anche un'animazione importante, un'animazione che sarà capitanata da Jack 73 ed Erika Suna. Quindi divertimento assicurato, grazie a tutti e al prossimo Comedy
3: grazie
2: Festival.
3: Grazie a tutti presenti e buon divertimento.
21: Grazie a tutti, allora noi ci siamo, dai, siamo pronti a partire e partiamo col botto stasera, vai. Belli che siete, buonasera Terontola, stasera si gioca in casa e giochiamo per vincere.

al Terontola Comedy Festival. C'è una magia che vive solo in certe sere. Quella che trasforma un palco in un ricordo, un applauso in un'emozione e una notte d'estate in qualcosa da portare con sé per sempre. Sotto le stelle di Terontola, il tempo si arrende ai ricordi. Siamo pronti a ballare, saltare e cantare i nostri migliori anni.

0: a ballare. La pista sì, vi attende. Sì. Ve li presento.
1: E quindi iniziamo adesso la serata. Vi ricordo che siete sempre su Radio Incontri in Blu Cortona. Questo è la diretta dal Terontola Comedy Festival e quest'anno insieme al DJ Marco Okram.

Quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ce lo metto. What is love? Sempre con amore.

È vero che ci vogliono le mani tutta la notte, ma questa volta ancora di più con le mani. Va che li facciamo tutti, classiconi. Lenny

0: Remix 90. Ragazzi, mi raccomando, qua ci vuole la voce. Quando arriva, quando ci vuole, ce la mettiamo.
1: Dale.
0: Aria di festa, te rondola.
1: Oye, come dici? Oye, bueno, sí que volá. Ya estamos aquí una vez más. Mira, cantándole al amor. La canción más famosa.

0: e da spostare una macchina targata FV013IJ FV013YG.
1: C'è da spostare una macchina, è incredibile. D'altronde il padrone di questa macchina è andato a finire in, almeno in tutta la Toscana. Allora, con questo io direi di chiudere il collegamento da Terontola. Vi ripeto, avete seguito la Terontola del Terontola Comedy Festival con la premiazione e poi Marco Okram che sta ancora facendo musica e facendo ballare tutta la gente all'interno della pista Terontola. Ringraziamo tutta l'organizzazione per averci invitato, ovviamente, e per poter, io ringrazio personalmente Andrea Caneschi che ha seguito la prima parte della serata, ringrazio Fabiola Berretta che ha coadiuvato nelle interviste la prima parte, ringrazio Luca Lazzeroni, il nostro nuovo tecnico che ci ha dato una mano questa sera e che ci darà una mano anche a smontare, cosa che è la cosa più brutta che possa esistere. Comunque, al di là di tutto, adesso andiamo avanti con i nostri programmi. Io direi di partire con musica un pochino più dalla notte, un po' più calma. Stiamo parlando di Dario Biondi e Dario Biondi ci farà ascoltare il
2: The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare con il sottoscritto

Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

infine, ogni volta che provo ad alzare la testa, non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno, solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Da di oggi production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
6: 333 89 82 560
5: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560. Disco Incontri in Blu della settimana.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.